0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo 3 luglio venerdì, sono le 4:30, 32:48 secondi e siamo in diretta con voi come al solito, sempre in diretta con voi dal lunedì al venerdì dalle 4:30 esclusi i giorni festivi rossi, 15 agosto, quest'anno viene sabato quindi... Non ci saremo perché non ci saremo. Il 16 è San Rocco, è festa pure, però non è rosso, però domenica nemmeno ci saremo. Ci saremo il 17 agosto. E allora siamo qui in diretta con voi anche questa mattina con tutti i nostri ammenicoli, con tutte le nostre rubriche, i nostri amici da chiamare. 3 luglio, il 3 luglio ragazzi, siamo già a luglio. Sì, siamo già a luglio, quindi... È il momento di salutare le nostre radio, come al solito lo facciamo leggendo le radio che non abbiamo inserito nella jingle letto perché ancora non abbiamo avuto il tempo. Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo 7:30, Teleterme Vigliatore TV alle 7:30 e poi Radio Mare Italia, questa radio che ci manda in diretta. Le altre radio le leggiamo con la nostra Angela Ricciardi. Eccole qua, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1, Monza Brianza, TRL, Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Non è una signora, e noi invece una signora ce l'abbiamo già in linea, intanto che prepariamo anche il nostro Marco. Buongiorno signora, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono la signora, appunto, invece io sono una signora. A Bologna si diceva una cosa oscena una volta, adesso non è radiofonica,
0: non la
1: diciamo. Lo dirò in privato. Quando dice signora, e poi dopo c'era... da signorina, la signora, diceva, signora.
0: No, purtroppo certe cose sono un po' arretrato. Allora, dunque, andiamo a sentire il messaggio di Marco oggi a chi fa gli auguri. Sentiamo, e poi subito dopo quell'altro. Eccolo qua, Marco, a chi fa gli auguri.
2: A Flavio Insigna.
0: Ah, Flavio Insigna.
2: Tanti auguri a Vettel, motociclista. Tanti auguri da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: In
1: camera. A tutti.
2: Buongiorno.
0: Bene.
2: Che giorno è stamattina? Sta scendendo l'oscurità insieme alle stelle stamattina. Ti sto guardando con quegli occhi così belli e così grandi che non avevi visto mai. Buongiorno da Marco Roma.
0: E questi erano i saluti di Marco Roma. Che
1: beh, infatti io quando sento Marco Roma viene sempre Marco.
0: Marco Roma. E adesso vediamo se è in viaggio. Oggi venerdì, dovrebbe essere a Pontinia. Vediamo.
1: Pontinia.
3: Messaggio vocale. Beh, 13 secondi.
1: Il paese Marco della mia infanzia.
3: Immagine. Ecco, elemento quindi. Barra di stato. Marco Roma saluto che no. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
0: Sentiamolo se c'è.
3: Avvia. WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Pulsa. Stai che voce non attiva.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Marco Roma.
0: Vedi, ormai c'è c'è le ammiratrici che ti chiamano, non sono
4: autografi.
0: Dopo Spadino
1: il 26 arrivo, me lo vengo a prendere l'autografo, e dai te faccio una bella sorpresa,
0: hai capito?
4: Quindi, autografo.
1: C'ho un amico lì giù che mi porterebbe dappertutto, anzi mi porterà dappertutto. Io gli dico portami da Marco Roma, e dice ma chi è? E adesso te lo faccio vedere io chi è.
0: Quindi Marco avrai la signora Claudia che ti viene a trovare. Allora, dunque, oggi è venerdì 3 luglio. Oggi è anche il compleanno del
4: 3 luglio.
0: È il compleanno del peperoncino, alle 5 e un quarto lo chiameremo, perché poi magari
4: è vero.
0: Allora,
1: peccato che siamo lontani, ci mangeremo dei pasticcini virtuali.
0: I pasticcini genovesi. I pasticcini genovesi in questo caso. Allora, Marco, come va questa mattina? Sei già arrivato? Ancora sei in viaggio?
4: Sì, quasi un minuto, sto già dentro in città.
0: Siamo già a Pontinia. Siamo già a Pontinia.
4: Speriamo che oggi il tempo regge, perché ieri da noi è fatto a Roma veramente un macello.
0: Ecco. Noi a Milano ieri è stato caldo già di nuovo.
4: Noi qua fino alle 8 è stata una tempesta, temporali, tuoni, vento forte.
1: Molto tempo, sì, me l'ha detto anche mio fratello.
4: Mamma mia.
0: Quindi. Allora,
4: terribile.
0: Sono le 4:44 e 8 secondi, abbiamo l'ora tripla che battezziamo sempre. Salutiamo.
1: Ma questa cosa non l'ho capita, ma perché 4:44 sono tre cifre uguali.
0: Sì.
1: Finalmente, meglio tardi che a buon'ora, mi sveglio tardi.
0: Veramente sarebbe anche quintupla, perché a un certo punto diventa 4:44 e 44. Però è difficilissimo. Però ogni tanto,
1: ecco.
0: Per esempio, sono i 32, se noi
1: aspettiamo a cantare l'ora tripla, arrivano
4: adesso è 4:44.
0: Sì, ma ancora no. 43 secondi, abbiamo per un secondo l'abbiamo persa. Bene,
1: vabbè.
0: E poi un'altra ora quintupla può essere alle 5:55, tripla e quintupla. Insomma, abbiamo queste due ore durante la mattinata. Allora, ATM delle enormi maestre, ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, tutti gli amici Ernesto, Dennis e gli altri. E poi noi salutiamo, aggiungiamo questo saluto che abbiamo preso da qualche giorno, il nostro amico Francesco, che non c'è più, che ci ha segnalato Simona, perché un agente di polizia urbana che inseguiva dei furfanti e ci ha lasciato. Ieri c'è stato il funerale, mi pare hanno parlato i media, e quindi vabbè, noi lo terremo nel nostro cuore per ricordare che ci sono sempre delle persone che lavorano, anche se non devono lavorare, lavorano tutti i giorni a Ferragosto, lavorano sempre.
4: E allora, Marco Roma, Marco 7 Roma. Su 7.
0: Anche Marco Roma.
1: Marco Roma.
4: Sì, sì.
0: Ecco. Marco Roma, allora stamattina vediamo chi dovrà venire.
4: Damiano, i ragazzi non sono venuti, non si sono svegliati.
0: Quindi stamattina ci metti in difficoltà.
4: E fanno tardi, fanno tardi.
1: Ma sai perché adesso è fresco, si dorme bene, dai. Adesso stamattina
4: penso ho avuto una chiamata quasi alle 2 di notte.
1: Ah,
4: beh. Io dormivo.
0: Allora, beh, tu dormi perché ti rialza alle 3. Allora, il brano di questa mattina, vediamo un po' se riusciamo a indovinare.
1: Le scelgo io. Ah no, ma quando sì, scusa.
0: Adesso è il quiz.
1: Scusa.
0: Poi dopo le 5 e un quarto scegliete voi.
1: Va benissimo.
0: Allora, vamos.
4: Vamos. Allora, deve essere difficile, però veramente difficile.
0: Mamma mia. In questo momento sei a viva voce.
1: Mi sto prendendo tutte le menine.
0: Vabbè, comunque non ha importanza. Ti senti?
4: Si sente però, se ne accorta. Io comunque ho risentito l'intervista, ci dava benissimo.
0: Sì, beh, certo.
4: L'audio?
0: Sì, di mercoledì sera, ma la rimanderemo in onda alle 6:05. È venuta bene l'intervista con Spadino. Tu l'hai sentita, Claudio, l'intervista con Spadino?
1: No, purtroppo quella è un'ora. Mi scordo sempre che alle 8 esiste Radio Disabili, che mi potrei mettere in ascolto. Mi guardo il telegiornale.
0: Il mercoledì.
4: No, non è importante più l'intervista che il telegiornale.
0: Vabbè, ma lei sente la replica. Si sente la replica.
1: La replica dopo lo sento. La replica della replica.
4: Ma la diretta.
0: La diretta della diretta è perché tu puoi fare la domanda, puoi parlare con Spadino.
4: La diretta, bravo.
1: Ecco, vedi, questa è una cosa che non avevo pensato. Vabbè, adesso,
4: la diretta è la diretta.
1: Però Spadino, ahimè, per me non mi è rimasto impresso, ecco.
0: Allora stamattina lo sentirei, vero, che è simpaticissimo, comunque tornerà qualche altra volta. Bene, allora dunque Marco, andiamo perché il tempo corre, poi
4: e penso a te.
0: E penso,
1: io lo so,
0: anch'io lo so, ma no, magari è una versione
1: di Battisti.
0: È una versione diversa, ci sono due versioni, anzi ce ne sono tre. L'ha fatta Bruno Lauzi.
1: No, ma metti quello di Battisti, che bella.
0: Battisti
1: che bella,
0: l'ha fatta anche Johnny Dorelli.
1: Ah, l'ha fatta anche Mina.
0: E penso a te. Ma o è un e penso a te nuovo?
4: Oppure?
0: Ramazzotti no, non l'ha fatto. Ramazzotti.
4: Allora io vi stupirò. Nel 1970,
0: sì,
4: l'ha cantata la prima versione di Bruno Lauzi,
0: sì.
4: No, di Battisti.
0: Sì, Bruno Lauzi, sì, l'ho detto io.
1: Bruno Lauzi.
4: Sì, io vorrei quella.
0: Vuoi quella?
4: Prometti Battisti. Ah.
0: No, non mettiamo quella di Bruno Lauzi, ci mancherebbe. Allora, dunque, a questo punto abbiamo detto i cuoricini a Pontinia e penso a te. E sceglierete il costume oppure sceglierete i calzini oppure il PG pigiama oppure se andate da Marco Roma. Allora,
4: qualsiasi cosa.
0: E allora andiamo con e penso a te con Bruno Lauzi. Ragazzi, a più tardi alle 5 e un quarto. Allora,
1: ok, vado via.
0: Ciao, Marco. Ti chiamo anche te perché oggi Gina è assente.
4: Okay.
0: A dopo, allora. Grazie ragazzi, eccoci qua.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora oggi dove andiamo di bello?
2: Ma oggi vi porterei in una parte della Tanzania, che è un'isola meravigliosa che tutti, di cui tutti hanno sentito parlare, che solo penso pochi fortunati hanno avuto la possibilità di andare, ma che vi invito, se avete la possibilità di organizzare un viaggio e se vi piace la natura, soprattutto il mondo degli odori, è considerata l'isola dei profumi. L'isola dei profumi è il Madagascar, ovviamente. Da cui viene anche il famoso Chanel numero 5, prodotto con una pianta che si chiama Ylang Ylang, che è un albero con dai fiori rossi, dalla cui essenza appunto si estraggono molti profumi famosi.
1: Ecco qua, abbiamo fatto anche pubblicità a Chanel, però effettivamente non sapevo questa cosa.
2: Speriamo ci dia qualcosa per finanziare un viaggio.
1: Certo. Quindi che altro hai visto in quest'isola?
2: Dunque, in questo caso ho viaggiato con la DV proprio di Roma, l'Associazione Disabili Visivi dell'Avvocato Giulio Nardone,
1: di cui facciamo parte anche noi.
2: È un viaggio che aspettavo da molto tempo, perché il Madagascar ha una ricchissima popolazione endemica di animali e io sono un appassionato di etologia fin da quando avevo 6 anni.
1: Infatti non a caso il primo giorno ci ha fatto sentire il cavallo subito.
2: Sì, il mio tentativo di assomigliare all'oggetto del mio amore. È stato un viaggio intenso, bellissimo, ricco di tanti incontri con tante creature. Ho avuto anche la fortuna, allora, noi abbiamo alloggiato in un villaggio turistico all'interno del quale c'è poco o niente di interessante per quanto mi riguarda, perché i villaggi sono un po' tutti uguali, sono quei posti preconfezionati per turisti molto diversi da me. Siamo stati lì per questioni logistiche, ma ogni volta che ne ho avuto l'opportunità, dato che ero con un'amica vedente, siamo scappati, abbiamo preso un taxi, siamo andati un taxi bus, una motoretta così, e siamo andati via per i fatti nostri. Avevo dei contatti anche
1: soprattutto per immergervi nella natura,
2: penso. Assolutamente sì, per uscire dagli schemi ripetitivi che offrono insomma i villaggi, questa animazione, queste piscine, questi lussi che puoi trovare tranquillamente a casa tua, che quindi a me non interessano. E sono andato a trovare questa signora che si chiama Manina, che è Manina Consiglio, potete cercarla su internet, è una faccenda interessante. Lei fece un viaggio tanti anni fa in Madagascar, credo si innamorò di una persona e decise di stabilirsi lì mettendo su una scuola per insegnare, per scolarizzare i bambini. Siamo andati a trovarla e ho avuto la fortuna lì di incontrare un piccolo lemure, no? Che è una di queste scimmie endemiche del Madagascar, presenti, che vivono solo nel Madagascar, in tutto il mondo. C'era questo cucciolo che aveva perso la madre e mentre abbiamo fatto la visita a questa signora, ci ha raccontato un po' della sua attività, io per tutto un pomeriggio l'ho tenuto avvolto ad un polso. È stata una cosa
1: simpatica, hai avuto questo scimmiottino piccolino.
2: Tutto questo scimmiottino attaccato a me, mi ha preso per un pomeriggio, sono stato la sua mamma adottiva, insomma.
1: Hai fatto il babysitter, lo shimp sitter.
2: Monkey
1: sitter. Quindi ti sei divertito a vedere. E questa signora è italiana addirittura?
2: Questa signora è di Napoli, se non sbaglio.
1: È napoletana, perfetto. Il cuore di Napoli è sempre grande, tante volte in alcune cose. Questo lo riconosco anch'io, e quindi hai avuto modo di apprezzare che in fondo il Madagascar.
2: Ho avuto modo di apprezzare questa cosa. Ho toccato un meteorite per la prima volta in vita mia. Ecco. Che altro ho fatto? Ho incontrato una tartaruga nata nel periodo in cui tagliavano la testa a Maria Antonietta.
1: Cioè una tartaruga di 1750
2: anni e rotti, esatto, grande come un'automobilina delle autopiste, tanto per dare un'idea, come una carriola di grosse dimensioni. Ci si poteva stare tranquillamente seduti in due sul guscio.
1: Ma comunque era viva questa tartaruga?
2: Viva e vegeta.
1: Hai capito, quindi hai sentito il piacere di sentire questa tartaruga, hai toccato anche lo scimmiottino,
2: un piccolo di coccodrillo.
1: insomma,
2: piuttosto arrabbiato, devo dire, voleva assaggiarmi.
1: Però poi, insomma, diciamo che alla fine non...
2: No, io sono abbastanza cattivo, quindi alla fine ha rinunciato.
1: Ho capito.
2: Allora, grazie a tutti, un abbraccio super gigante a tutti quanti.
1: Però ci devi salutare con un nitrito, altrimenti non va.
2: Oh no, ti prego, devo proprio?
1: Eh sì, salutaci con un nitrito. Vai, Gabriele!

0: Fabio, insieme alla redazione di Magilla Spettacoli, e poi ci siete anche voi, soprattutto voi, che ci scrivete all'email magillaradioproduction@gmail.com e ci seguite anche sui social alle pagine Spazi. Oggi andiamo a fare un salto in Piemonte per ascoltare ancora della buona musica e fornirvi della buona informazione musicale. Con noi, in diretta telefonica, oggi c'è Gabriele Damiano.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Molto bene Gabriele. Iniziamo subito a conoscerti. Come hai iniziato a muoverti nel mondo della musica?
1: Beh, fin da piccolo ascoltavo mio padre che cantava sempre canzoni d'oro dei tempi passati, come Battisti, che è un grande per me, ha influenzato molto sulla mia storia musicale. E poi insomma, qualche anno fa ho preso una chitarra e ho detto, cioè, inizio a provare a fare qualcosa. E ho scoperto che provando, mi sentivo bene, no? E avevo tante cose da fare, tante cose da dire, no? E ho iniziato a scrivere i primi pezzi, anche se non ero molto capace. Poi col tempo sono migliorato. E ho iniziato a scrivere tante cose carine, tante mie storie. E mi sentivo bene e sento che devo fare ancora tanto. Sento che devo raccontare tante cose, insomma.
0: E cosa racconti nelle tue canzoni? Cosa ti ispira?
1: Praticamente io nelle mie canzoni esterno tutto ciò che può sentire un essere umano, tutte le sensazioni che prova, le emozioni, tutto ciò che ti fa venire un brivido, in storie d'amore, in storie di vita passate, e tutto ciò che vale anche la pena raccontare, tutto ciò che ha un valore verso la famiglia, verso i rapporti personali. Ecco, non basta semplicemente scrivere tanto per scrivere, ma deve avere sempre un filo logico, deve lasciare sempre un messaggio. Le canzoni che si ascoltano e tutto quanto.

0: novità. Scrivi quello che succede a te tutti i giorni, quello che vedi, quello che interpreti e poi lo regali al tuo pubblico. Vogliamo adesso parlare di Un fiore a novembre, questo brano che poi avremo il piacere di ascoltare alla fine del programma?
1: Certo, Un fiore a novembre è stato scritto una sera pensando a una mia vecchia storia passata con una bellissima ragazza con cui è nato un amore spassionato, ma che è durato troppo poco, no? E poi alla fine uno si rende conto, no? Che esce fuori la consapevolezza di dire porca miseria, cioè doveva essere un amore estremo, un amore profondo, alla fine è durato pochissimo. Ecco, ho voluto immortalare nel brano proprio i momenti forti, come la distanza, non raggiungersi mai, la sensazione di che cosa vuol dire provare l'amaro in bocca, no? Di quello che ti lascia un rapporto del genere, ma che alla fine ti rende consapevole della situazione e reagisci in qualche modo.
2: Bene, Gabriele, hai qualche novità, qualche nuovo progetto in lavorazione?
1: Certo, certo. Allora, ho un altro brano che uscirà a breve, che però è completamente diverso lo stile. È molto rock and roll, molto dance, molto commerciale, anche perché uno dice quanti generi insieme, quante cose. Beh, è proprio così, perché vorrei anche distinguermi un po' da tutto ciò che è il classico, da tutto ciò che è il commerciale al giorno d'oggi, no? E creare qualcosa di nuovo, anche perché secondo me un artista deve diffondere la propria arte e deve fare qualcosa di veramente innovativo, che quando uno lo sente, ah, eccolo lì.
0: Eccoci quasi arrivati alla fine di questo appuntamento con Spazi, ma non disconnettetevi, rimanete ancora sintonizzati perché dobbiamo ascoltare il bellissimo brano del nostro gradito ospite di quest'oggi, Gabriele Damiano. Max Mollica e Dino Super DJ Mano vi salutano, vi saluta anche il nostro buon Ciali Balabio in regia. Vi ricordo la nostra mail per qualsiasi tipo di informazione e contatto, magillaradioproduction@gmail.com. E come facciamo sempre, cediamo la linea al nostro ospite per la presentazione del brano e i saluti finali.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori, grazie della chiacchierata. Io vi ricordo che i miei contatti sono Gabriele Emotion su Instagram e Facebook e Gabriele Damiano su Spotify. Se volete contattarmi, se volete fare qualche lavoro insieme a me, volete sentirmi, non c'è problema. Ringrazio la mia etichetta con cui ho concluso il brano, Artisti Online, a Reggio Emilia, e vi saluto e buon ascolto con un

0: E siamo in diretta in questo 3 luglio, siamo in diretta in questo 3 luglio e abbiamo il capitano.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, abbiamo Marco Roma, buongiorno Marco.
1: Buongiorno, c'è il capitano?
0: C'è anche il capitano il venerdì.
1: Ma veramente, ma è una cosa insolita.
0: Venerdì c'è, se capitano c'è?
1: Ma io lo sento, è una cosa insolita.
2: Ma com'è possibile? Com'è possibile?
0: Visto che c'è, c'è
2: il capitano. Come è possibile?
3: C'è veramente il capitano.
0: E poi abbiamo anche Claudia.
4: Eccoci qua. Claudia,
1: capitano. Capitano, è bello risentirti,
0: È bello risentire il capitano.
2: Anche a voi vi sento tutti i giorni. Sì. I giorni sono pochi, dobbiamo aumentare i giorni.
0: Dobbiamo fare
1: la sua voce è molto suave.
0: L'ottavo giorno dobbiamo fare.
1: Ti rilassa la voce sua.
2: Tutti questi ospiti, come facciamo?
0: Come facciamo? Tra l'altro oggi è anche il compleanno di zio Raffa Peperoncino. Io non so se mi
2: niente, dove ci ha invitato? Andiamo tutti a Genova!
4: Cos'hai abbassato?
0: Allora,
1: se vuoi ti ospito da me, capitano.
0: Allora, no, a Genova.
1: Andiamo al mare.
0: Tu Claudia non ci senti bene?
2: Fa questo mare.
4: Parlate, ma hai abbassato tutto?
0: No, io tutti uguali siete. Allora, sentiamo.
4: Ma prima si sentiva benissimo, adesso quando siamo in troppi cominci a fare pasticci, Giuseppe?
0: Purtroppo è la regola che quando si è tantissimi ci può essere.
1: No, io sento benissimo, sente benissimo.
0: Claudio sul 2 ci sente un po' più bassa.
1: No, io ho una favola.
4: Ma guarda. Non sento niente, se non parlo io non sento niente.
0: Se parli tu senti però. Non so come
1: deve staccare e attaccare la chiamata.
4: È una minaccia, chiudo,
0: No, se sarà
4: chiudo, perché io non sento niente.
0: Non è una minaccia.
1: Ti minaccia sempre.
0: No, è probabile che questo cavetto, questo
1: nemmeno l'ultima donna sulla terra.
0: Mamma mia, non so come mai cioè, io lo so. Sempre arriva bene e sempre la mettiamo qui. No, la mettiamo.
1: Claudia ha delle discendenze rumene? Perché di solito il rumeno fa così.
0: Vediamo se potrebbe essere. Ogni tanto, ragazzi.
2: No, ho notato una cosa.
1: Dimmi tutto.
2: Tutti quelli che hanno fatto i cittadinisti in banca sono più o meno alla stessa lunghezza d'onda.
0: Come
1: è vero,
0: no?
1: È vero.
0: Allora, vediamo se riusciamo a mettere
2: tutti un po' aggressivi, sai quando vai in banca che sono sempre un po'
1: aggressivi. È vero. La conosci quella storia dell'isola deserta? Sull'isola deserta, capitano?
2: È rimasta un po' così.
0: Allora, io vediamo se riusciamo a mettere meglio Claudia, perché dice che non ci sente bene.
1: Allo spesso.
0: Vediamo se mettendola.
1: Chissà.

0: Vedete qui le...
1: Vediamo. Pronto.
0: Si senti meglio adesso?
1: Dunque, adesso sento bene. Prima non sentivo niente, sentivo voi che parlavate non si sa dove.
0: Sì.
1: E poi invece io siccome arrivo in ritardo, come so, sì, mi sentivo bene dopo. Quando io ho chiuso, mi sentivo bene la mia voce.
0: Perché lì probabilmente c'è qualche falso contatto che non riusciamo a capire.
1: Però
0: e non si sa perché non riesco,
1: però io non ho origini rumene, diglielo che io ho origini
0: marchigiane.
2: No, però per come sei questo carattere un po' che riconosce anche il capitano, un po' aggressivo, di puntare sempre questo
1: vero,
2: dito, colpa tua, colpa tua, i rumeni fanno così, è sbagliato, è colpa tua. Questo carattere così irruento, i rumeni sono così.
1: No, io non ho avuto, cioè io conosco rumeni, però non mi è capitato di conoscerli profondamente, diciamo.
2: No, io li conosco bene. Hanno questa cosa, ecco, così ti punta sempre il dito, è colpa tua, hai sbagliato tu.
1: No,
2: ma che riconosco.
3: Marco Roma, saluto Canoro, sta parlando. Potenziale test rilevato. 00S,
2: il capitano riconosce.
3: Io le mai appotresto.
2: Capitano.
3: Marco Roma, saluto Canoro. Potenziale testo rilevato. 00S, studio. No, Ione Maia Potresto. Marco Roma, saluto Canoro, sta parlando. Potenziale testo rilevato. 00S, studio. Ione Maia Potresto. Aggiungi persone, pulsante. Voce non attiva.
1: Sì, che è agitata. Io no.
0: La signorina è agitata. Io stavo cercando di cercare Raffaele che dovevo fare gli auguri a Raffaele. Quindi se voi...
4: Ma comunque il trucco per farci sentire, noi sai qual è? Perché noi siamo sempre in piedi. Quando c'è una serie di film, siamo in piedi.
1: Meravigliosamente tutti e due, il capitano e Marco, li sento benissimo, benissimissimo.
0: Adesso dobbiamo vedere se riusciamo a sentire bene anche Raffaele.
4: Io non sento Giuseppe.
1: No, sì. No, dai.
0: Allora ragazzi,
4: mi senti Giuseppe? Allora, da te, mo scendo giù.
0: Facciamo una cosa, voi se avete un argomento,
1: no, io volevo approfondire la storia dei centralinisti in banca, che non ho capito che cosa, che fattore avevano in comune.
2: Lo vedi che c'ha ragione il capitano, allora.
4: No, guarda, io
2: sei anche Bianchi per Malosa,
0: sentiamo i centralinisti in banca. Io chiamo Raffaele intanto.
4: No, io ho portato in crociera molti bancari. E ho notato, ma non me ne facevo notare anche gli altri, perché a me figurati, come andavo io.
1: Certo.
4: Allora, avete questa, non lo so, è come il lavoro oppure un input da qualcun altro, ma non è perché lo fate apposta, non è che uno è cattiveria personale, siete sempre un po' gli aggressivi, non lo so, quindi il lavoro in banca,
1: io chiedo scusa sinceramente se questa è la impressione,
4: ma non è un'aggressività cattiva, non è una cattiva, è come per esempio il comandante, no? È come comandante, questo si vede che può subito risponde, e avete questo modo di che per voi è normale, no? Però dà l'impressione, io ho detto subito, ho detto San Giuseppe, questa lavora in banca.
1: No, io lo sì, parte che è vero che l'ho detto anche in onda, l'ho detto, ma veramente non ho quell'impressione di. Anzi, adesso se proprio vogliamo, con tutte le badosse che sono capitate, sono piuttosto smorzata. Ma insomma,
2: meno male. Pensa.
1: No,
2: tu pensa
4: alla panchina, sarà stata la panchina.
2: Però secondo me dovresti sentire un po' di più la radio, cara Claudia. E ci sono anche i tempi, capito? Bisogna rispettare anche le persone quando parlano. Tu praticamente parli anche tanto e anche sopra le persone, perché a volte se siamo in radio, noi da tanto tempo, tu da poco, dovresti anche rispettare i tempi, capito? I tempi audio. Che tu parli sopra, parli tanto, parli. Capisci? O bacchetti troppo alle persone, hai sbagliato. Cioè, in diretta, sgridare un direttore artistico non va tanto bene. Cioè, capisci, queste cose qua, un po' di bacchettati sgridati si potrebbero fare sicuramente più in privato che farlo in diretta. Se Giuseppe sbaglia qualcosa, preferisco dirglielo in privato, o se io sbaglio vorrei che lui me lo dicesse in privato, no, che mi sgridasse in diretta, perché non sembra, ma c'è gente comunque che ci ascolta. Questo è quel modo di questo è quello che penso io. Poi
1: no, ma non ho capito a cosa ti riferivi, che io ho bacchettato chi, non mi ricordo.
2: E tutti, anche Giuseppe, è colpa tua, perché quando ci sono tante persone l'audio non funziona prima, cioè, capisci?
1: Scusa, però è la verità, dai, mica...
2: Lo so, ma la verità va detta anche dopo, tante cose in diretta non vengono, non devono essere dette. O per rispetto...
0: Ragazzi, è arrivato il peperoncino!
5: Evviva! Meno male, sentivo che Marco protestava.
0: Ecco.
5: Marco Roma stava protestando. Buongiorno per tutto il giorno.
0: Buongiorno a te, peperoncino! Buongiorno.
2: Tanti auguri, buon compleanno.
4: A te. Giuseppe, è la musichetta, non l'hai messa, Giuseppe? Tanti auguri
0: a te.
2: Happy birthday to you. Happy birthday al peperoncino. Happy birthday to you.
1: A Raffaele.
2: Ti mandiamo un bacio virtuale.
0: Un bacio virtuale.
5: Grazie ragazzi.
0: Ecco, ma tu stavi dormendo comunque forse.
1: Sì.
5: No.
4: Ma comincia la festa.
0: Allora, cosa è previsto per oggi per il peperoncino? Questo è il bacio che abbiamo mandato.
5: Stasera.
4: Un viaggio premio.
0: Questa sera riunirai tutti i familiari, nonni, nipoti.
4: No, Giuseppe ha prenotato un viaggio.
0: Ah.
4: Non ti dico dove va, a Lugano.
0: Lugano addio.
1: Però.
2: Che bello.
5: Ma che c'è, ragazzi? C'è anche il capitano Uncino.
0: Stamattina ci sono tutti, c'è Claudia, c'è Marco, c'è... Manca Gina perché...
4: Manca la torta!
0: Manca la torta, manca Gino, manca la torta.
5: C'era una volta c'era
2: un freddo,
5: c'è Gino, no, c'è la cremeria però. Ricordate quella pubblicità.
4: Bussa, bussa il campanello, Peppe, bussa.
0: Sì, toc toc toc. Bene, allora auguroni per questo giorno.
5: Grazie ragazzi.
2: Ma se mi mandi l'indirizzo privato ti mando un regalo.
4: Dacci le misure, dacci le misure.
2: Sì, almeno le misure, sì, giusto.
0: Per il vaccino XXX.
2: Le misure.
0: XXX.
5: Vuole una 3X.
0: 3X.
2: Ma veramente? 3X?
0: Okay. È 3X. Sì, okay.
4: Tre pareggi,
0: tre volte X. Bene, ragazzi.
2: Sei l'indirizzo Giuseppe in privato che ti mandiamo un regalo.
5: Va bene. Ce l'ha mi pare Peppino.
0: Indirizzo
4: via della Noce 28.
0: Sì, via del peperoncino.
2: Quello del capitano.
0: No, il capitano è di Alessandro Volta.
2: Bello.
4: A me qualunque taglia mi mandi, me la vendo.
0: Hai capito. Buongiorno. Bene, allora che mandiamo come canzone di auguri al nostro peperoncino? Che poi abbiamo anche Dennis. Che...
2: Ma c'è tanti auguri.
0: Eccomi, quella della Raffaella Carrà. Anche se quella secondo me non è una canzone fatta per gli auguri dei compleanno.
4: No, mettiamo Me lo prendi papà.
5: Come lo prendesse la mamma veramente.
1: Io metterei È venerdì di Ligabue, ma che non c'entra niente con gli auguri.
2: Allora io metterei Tanti auguri di Elisa.
0: Che c'è?
4: Vediamo,
2: a modo tuo. A modo tuo.
4: Allora,
1: neanche quella non c'entra
4: con
2: a modo tuo dedicata, certo, gli auguri di buon compleanno, che è la più bella dedica di compleanno che fa Elisa alla figlia, quindi.
0: Ah, ecco.
2: Quindi praticamente non c'è festa. Sì. Che in tutte le zone usano questa canzone.
0: Ah, ormai non c'è più gli auguri di Raffaella Carrà perché poi dice
2: usano a modo tuo.
0: Come bello far l'amore.
2: Ma a modo tuo di Elisa, aspetta.
0: Allora andiamo con A modo tuo di Elisa. Elisa, a modo tuo.
5: Grazie ragazzi.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. E poi lasciamo dopo.

0: A modo tuo, abbiamo fatto in tempo in tempo. Eccoci qua, allora siamo tutti insieme. Abbiamo così augurato il buon 61esimo anno al nostro peperoncino.
1: Ancora giovane.
0: Con inizio del 62.
2: Sì, è il mio capodanno questo.
0: Il tuo capodanno.
3: Fino al 68
1: Tanti auguri.
3: al
1: Ancora auguri,
3: lavoro,
1: oggi è un giorno fantastico per te.
0: Bene, e non siamo collegati col peperoncino, col telefono che è quello che mandiamo anche le dirette di chi chiama, quindi non possiamo intrattenerlo ancora di più.
3: Ma il peperoncino è cancro allora, no?
0: Certo, il 3 luglio è cancro.
2: Seconda decade.
0: Ecco, seconda decade.
3: Invece le mie figlie è il 1° luglio! Auguri alle gemelle!
0: Auguri alle gemelle tue, che quindi anche loro sono cancer, sono anche loro cancri.
3: Sì, cancro originale proprio, mamma mia.
0: Anche mia figlia è cancro il 9 luglio, quindi anche lei. Vabbè.
3: Il 3 luglio poi avremo il leone!
0: Eh beh, io sono leone. Bene, ragazzi, allora.
1: Che giorno è, Giuseppe? Che giorno è il tuo?
0: 26.
2: Io vi
0: allora,
2: lascio proseguire, vi lascio proseguire. Buona giornata.
0: Grazie, perché adesso manderemo il cugino Dennis. Salutalo che.
2: Ah, ciao,
0: Lui,
2: cugino,
0: lui non sa del tuo compleanno, se no avrebbe fatto sicuramente gli auguri. Certo. Bene, grazie, Peperoncino, risentirci. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
1: Il 26 luglio è il tuo compleanno?
0: Sì. Allora, abbiamo ripreso.
3: Tutti da Briatore siete invitati, ha detto Giuseppe di passarvi la notizia. Venite qui a Milano, ci porterà da Briatore.
1: Lo festeggiamo insieme. Lui 26 o 4?
0: Ah, 4
3: e quella Gregoracci, ragazzi, alla pasta c'è la Gregoracci.
0: Allora, scegliamo Marco, cioè Marco Dennis, così sentiamo.
3: Dennis.
0: Sentiamo.
3: Bene.
1: Capitano.
3: Ecco. Bene.
1: Capitano, di fregato. Sulla poltrona? Sei sulla poltrona adesso?
0: Capitano, sei sulla poltrona? No, forse ancora a letto il capitano.
3: No, sono nella mia, sono seduto sul mio topper.
0: Sul topper.
1: Ah, sul letto.
3: Mi sono comprato il topper.
4: Pulsante. Messaggio vocale durante un
1: Il
4: minuto e
1: topper è
4: 15 secondi,
1: importante,
4: luglio alle ore
1: il topper,
4: 20:14. Ascoltato.
0: Allora, ecco qua Marco, sentite il vostro
1: Sì.
0: Dennis che vi.
5: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
6: Eccomi. Buongiorno a tutti, sono Dennis. Naturalmente saluto Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto tutti i tuoi ascoltatori, ascoltatrici in ascolto. Questa mattina saluto anche tutti coloro che saranno con te a dialogare, come sempre, in questo sì, venerdì. E questa mattina ti richiedo a Riccione o Riccione dei giornalisti, sì. Bene. Allora, niente, io appunto ti ringrazio e risaluto tutti. E niente, auguro a tutti un buon
0: Riccione,
6: fine
0: il giornalista.
6: settimana. Quassù ha rinfrescato un po', però poco. Sì, vabbè. Comunque, dai, buon fine settimana a tutti e noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao, ciao a tutti, naturalmente, Dennis.
7: Ragazze dentro i bagni che si amano. La notte è giovane, giovani vecchi.

0: E siamo in diretta dopo aver augurato questo buon compleanno al peperoncino. Noi siamo sempre qui in diretta con voi. Abbiamo Marco.
1: Buongiorno, ero contento il peperoncino, dai,
0: Abbiamo
1: abbiamo fatto la
0: sbagliato.
1: sorpresa.
0: Ecco. E tu hai iniziato a preparare già il banco? Ancora no?
1: Guarda, sì, ancora niente, proprio zero. Sto cominciando a mettere le chiavi nella serratura.
0: Ah, ecco.
1: Perché sono andato al bar.
0: Beh, giustamente.
1: Sì, cappuccino e cornetto. L'unica
0: Invece.
1: cosa di dolce che mangio ormai, eh. Praticamente ho eliminato tutti i dolci. Mi è rimasto solamente il cornetto la mattina.
0: Basta.
1: Eh sì, basta.
2: Fegato
1: Fanno
2: ringrazio.
1: male.
0: Il fegato ringrazio.
1: Si fanno
0: Capitano.
1: male. Vabbè, me l'ha detto anche il dentista, me l'ha detto comunque. Cioè, e tocchi i dolci per i denti, mi ha detto. Ha ragione.
0: Il capitano ha fatto già colazione?
2: No, io poi
1: È stato il
2: farò
1: top,
2: la mia
1: era lì.
2: bicicletta e poi farò colazione col mio oggi che mangerò.
0: Yogurt.
2: No, non c'è. Il carabiniere ha detto che non c'era lo yogurt.
0: Infatti c'erano quelli
2: No,
0: piccoli. Tu vuoi
2: quelli
0: quello?
2: piccoli no, non me li mangio. Niente, le mie solite 1-2 uova soda, soda caustica, soda, un po' di semi vari.
0: Semi.
2: Poi il mio caffè, sempre il tè pronto, sempre ho il tè pronto, prendemente pronto. E poi se ciò vi vedo un po' come mi sento, un pezzettino di cioccolato
0: Fondente,
2: fondente, un
0: fondente.
2: 95%.
0: 95%.
3: Ah, però, è
0: Quasi
3: amarissimo.
0: amarissimo, sì, il cioccolato
3: Però
0: fondente.
2: Noi
1: è un
2: capitani, siamo
1: classico, è
2: così.
1: tipo una coccola, capito?
0: Invece Claudio, la colazione di Claudia, perché il peperoncino era famoso per le colazioni, che la mattina mangiava un po' di pasta, un po' di...
2: Si mangiava la pasta che il giorno prima era rimasto, mi
0: sì,
2: ricordo.
0: un po' di
2: La
0: prosciutto.
2: focaccia, la
3: Sempre
2: focaccia,
3: varia.
2: loro
1: Ma comunque è
2: mangiano la.
1: abitudine, tanti pure la notte mangiano,
0: Eh beh, sì, tanti hanno.
1: No, io per esempio non lo farei mai. Io conosco persone cioè, avanza la pasta, si svegliano a mezzanotte, l'una alle due, e le rovi sul tavolo e mangiano la pasta. Per me la pasta o è calda o per me è finita, non la mangerei mai fredda. Io, meno che non è una pasta proprio fredda, però
0: Pasta
1: non
0: fatta.
1: mangerei mai, tipo gli spaghetti, faccio esempio, una carbonara che avanza, è orrenda, però c'è chi la mangia.
2: Vabbè, passi in padella forse.
0: Come lo fanno?
1: No, ma c'è chi la mangia fredda, io davanti a me ho visto nei miei occhi.
0: Invece
1: Non posso
0: Claudio,
1: fare i nomi, però.
2: a Napoli facciamo
0: la frittata di
2: frittata.
0: pasta. E Claudio invece come fa a colazione stamattina? O ha fatto già colazione?
3: No, è presto, verso le 7. Ma io mangio sempre diverso. Per esempio, nelle fattispecie, stamattina mangerò due albicocche, un budino al cioccolato di quelli comperi che si sono confezionati, un caffè con dentro il dolcificante, quello della Eridania, che è
0: Sì. Sicuro
3: quello, cioè, zero si chiamerebbe. È
0: che
3: un affare.
0: zero zucchero.
3: Perché se no lo zucchero dice che fa male. Questo qui almeno c'è scritto sopra che non c'è calorie e che non contiene aspartame e non contiene un'altra cosa che non mi ricordo. Insomma, dice che quello non fa niente. Dolcifica solo.
0: Bene, allora, le partite
1: C'è il
0: di
1: conto alla rovescia, mancano 24 ore. Al grande evento del 4 luglio ore 21 Tor Vergata,
0: Ma
1: ultimo.
0: tu ci sarai?
1: No, secondo me è pericoloso. Molto pericoloso. Ho sentito tante persone,
0: Sì.
1: me compreso, abbiamo tutti venduto i biglietti, rivenduto i biglietti. Tante
3: Oh,
1: persone
3: perché?
1: hanno rivenduto i biglietti perché danno tipo un'allerta, insomma, non è tanto.
0: Allerta ultimo.
3: Allerta meteo?
0: No, un'allerta
1: Allerta
0: ultimo.
1: tutto, allerta caldo, allerta ultimo. Praticamente hanno fatto dei pit dei settori, no? Che lui li ha chiamati i pit ogni nome del suo album, tipo Peter Pan, Solo, Altrove. Lui ha fatto dei pit, praticamente vengono chiusi tutti questi pit, che sono tipo gabbie, tu non puoi uscire da là, dove hanno messo dei bagni chimici e delle botti d'acqua che tu puoi bere gratuitamente. E anche questo fatto qua è 80 euro i parcheggi all'entrata.
3: Madonna.
1: Cioè, tante persone stanno rivendendo i biglietti. Poi dal primo pit, che è Peter Pan, davanti il palco, è molto lontano, i maxi schermo non ci stanno. Tu, che se tu hai preso l'album altrove, che è l'ultimo pit, il pit 6, il pit 6 sta veramente 6 chilometri, veramente stai tipo forse 2 chilometri da, perché lo fanno nell'università di Tor Vergata, in quell'area là così grande, e sei lontano. Praticamente si è accorto pure lui di aver fatto una grande cavolata. Ormai però è tutto fatto e tanti si stanno rivendendo i biglietti. Infatti,
3: ma lo sai che mi...
1: infatti Vasco Rossi, che già c'è passato nel Modena Park 2017 con 235.000 persone, Vasco Rossi ha deciso il prossimo anno, al giubileo suo, come dice lui, ai 50 anni di carriera, 77-2027, non farà quell'evento a Tor Vergata, ma lo farà allo Stadio Olimpico, che lui ha detto lo stadio più importante del mondo, dice lui.
0: Vabbè, ha Olimpico, 10, però
1: 10 dati all'Olimpico. Però 80.000. E faranno 250, ma 800.000.
0: Sì, però perché ne fa 10. Sì, ne fa scaglionate, non ne fa... Cioè, 250 è un po' troppo esagerato per un concerto.
1: 250, io immagino una città tipo... parlavo ieri con mio figlio Anzio sul mare, è 4 volte Anzio, cioè 60.000, 6 per 4 24, là su 250 è veramente pericoloso. Ha fatto il palco molto
3: Bologna.
1: Piccolo, poi dicono che lui già non lo vedi perché è molto piccolo, lui peserà 60 kg, alto 1,65 m 1,64 m, molto piccolo lui come persona, vedi un puntino da lontano.
0: Beh, dovrebbero un po' ritornare ai palazzetti dello sport,
1: bravo. E poi un famoso giornalista ha parlato degli stati del suono dei palazzetti, no? Dice che il fatto dell'audio è molto più migliore un palazzetto o anche stadi, ma non quello che ha fatto lui, che non è un concerto ma è chiamato un evento, insomma non è tanto indicato, e tanti stanno vendendo i biglietti. Noi per esempio abbiamo i biglietti e se non li vendiamo entro stanotte a mezzanotte, e niente, praticamente è un conto alla rovescia con Ticket One, fan sale, praticamente ritornano a noi i biglietti e non li dobbiamo strappare. Per
3: cosa costano i biglietti? Quanto costano?
1: I biglietti costano, allora partivano da 50 euro. Bene. Quella è la media, che non era tantissimo a confronto a quelli che ho pagato da Achille Lauro, per esempio, che stavano il doppio. Non è tanto.
3: Senti, ma spiegami una cosa, questi titoli degli album sono sui biglietti per stabilire
1: sì, certo.
3: Che chi...
1: Certo, il pit 6 per esempio, che altrove c'è scritto altrove, il pit è il primo pit, è il pit Peter Pan è il primo album di ultimo.
0: Quello più vicino al palco.
1: Sì, quello più vicino a lui, è il pit, pit
3: capito,
1: Peter Pan.
3: Non avevo... sì.
0: Allora, ragazzi,
1: e praticamente per prendere quei biglietti dovevi avere la tessera fan del tifoso. Non andiamo... è stato facile, ma poi sono tipo 20 giorni che sono accampati con le tende a Tor Vergata.
3: Nei telegiornali stanno dicendo proprio questo, nei telegiornali la sera lo fanno vedere che
2: ma per me guarda, io non lo so, guarda, ho usato il termine, ma
3: che esagerato,
2: sono cose assurde. Ma io vorrei capire una cosa, no? Allora, facciamo due conti proprio come la serva, no? Allora, fanno, facciamo dei numeri a caso, 2.000 persone, ok? Poi, ma sapete quante forze dell'ordine si occupa per fare un evento del genere?
3: Immagino, sì. Immagino.
2: E chi paga? E chi paga?
3: Noi.
2: E chi paga? Darei... Basta, facciamo la musica, è meglio. Guarda, non mi
0: allora scegliamo un brano di ultimo.
2: Quando sento queste cose, ma si rende conto che concentrate 350.000 persone, 10.000 persone, 80.000 persone, oppure quegli stadi, quei famosi stadi che li empiono ogni volta che devono fare partite, sapete quanto ci costa, no? E poi se diventa il presidente del Napoli, il giocatore quando gioca, se si rompe in nazionale che mi va a giocare per la nazionale, io ci perdo. E quanta poliziotto dovremmo a te
0: per fare giocare
2: e non c'è un giornalista che dice queste quattro stronzate che dice il capitano che ne ha studiato pochissimo.
0: Bene, un brano allora, Marco.
1: Quando dorme la città è l'ultimo album di ultimo, e dicono che questa canzone è quella la più bella, e tutti i fan lo dicono, lo dico io, lo dicono i fan.
0: Quando dorme la città, ultimo,
1: sì.
2: Tutti tranquilli, dormono, non scassano niente.

0: Siamo in diretta con ultimo, cioè non con ultimo.
1: No, ultimo non c'è, non è in diretta l'ultimo.
0: No, ultimo che viene dal CD, quindi
2: bella comunque.
3: Giuseppe, pure a te ti hanno messo in gabbia?
0: In quale gabbia?
2: le gabbie. Siamo... Però è proprio brutto, veramente. Cioè, hanno fatto tipo delle gabbie che chiudono le persone, ma è allucinante.
0: No, questa cosa che ci ha descritto è molto interessante, perché non l'avevo sentita. Avevo sentito che c'erano questi 250.000 persone.
3: Sì, hanno detto che metteva l'acqua gratis. No, ma che l'aveva chiuso dentro.
2: No, prima tu pensa che prima avevano fatto l'obbligo che non potevi entrare con le bevande. E poi praticamente hanno tolto questo obbligo per il caldo, e quindi hanno dato questa libertà di portare quello che vuoi. In più hanno messo ogni pit questi distributori gratis dell'acqua. Cioè sembra un carcere, non potevi portare nemmeno da bere a 40 gradi, capisci? È diventato pericoloso. Poi perché tutti stanno vendendo i biglietti? Non ho mai sentito nessun concerto, che è difficile che tante persone in gruppo vendono i biglietti.
0: Ma perché queste 250.000 persone si sono assepate 20 giorni prima del concerto?
1: Perché capirai, perché tutti pensano, io dove mi metto dopo, che non c'è, chissà dove è lontano.
2: No, beh, ma sicuramente per fatto della passione, tutto parte da là, capito? Comunque lui praticamente cantava nel suo parchetto dove è nato. Sono sei mesi e sette mesi che cantano al parco dove lui è cresciuto.
3: 250.000 psichiatri, a ognuno di questi c'è un psichiatra.
2: Ma veramente.
3: Quando sai quando fanno le informative, tu sei andato al concerto, cioè in queste maniere qua, la musica bellissima. Allora, prima cosa, la leggerazione della musica. Io del cantante che canta non devo sapere nulla. Io mi sento la canzone, mi trasporto nelle sue note. Ma appena so quello che si mette, quello che non si mette, già diventa una malattia per me. Diventano malati, queste sono persone che non perdono il senso della realtà. Mo c'è chi lo pensa bevendo, chi lo beve, si fa la droga, chi si fa quello, chi va a fare, non lo so. Per me queste sono persone che vogliono fuggire dalla realtà. E la società ne viviamo le conseguenze. Qua non si capisce più niente, non c'è un senso logico. Io certe volte faccio dei discorsi logici, ma logico non che sono intelligente, non mi ritengo una persona intelligente. Logico, 2 più 2 fa 4, e il 4 lo metto dopo il uguale. No, qua tutti quanti si alzano la mattina, no, ma il punto di vista, ma prima ci vanno le regole generali. Ma mai possibile? Io voglio sapere, tu 10 giorni prima per andare a vedere un concerto, 10 giorni prima non tieni niente da fare,
2: ma non lavori, appunto. Ma non c'hai la tua vita, ma non vai al lavoro, cioè non c'è una vita, voglio dire, ma poi
3: lavoro, cosa ci fai 10 giorni in giro per una città, in un'altra città, in un altro paese, 10 giorni,
2: no, ma tu sei malato, non è un hotel, capito, sei capitano, malato. Non è che sono stati in hotel, accampati in mezzo all'erba con l'acqua e il diluvio che ha fatto pure ieri. Stavano là, infatti tanti gli hanno chiesto, ma come fate ad andare in bagno? Ed andare in bagno a farvi le docce, dove le fate le docce?
1: Appunto, tutti i bisogni fisici, con tutti quelli.
2: E quello
1: che
2: gli hanno chiesto al telegiornale, no? Ma praticamente gli hanno messo tipo delle docce chimiche, delle docce così, ma pensa che schifo.
3: Ma il concetto e la mentalità non esiste. C'è un giorno di oggi, non so se sono giovane, anziano, ma uno va a un evento, parte la mattina perché si è da fare 800 chilometri.
2: Ma infatti sono tutti ragazzini a casa,
0: ma che è? Ora quinto bla.
3: Ma io non lo so, ma...
2: tutti ragazzini.
3: Ma che ragazzini, i ragazzini perdeva la capa. Perché mi piaceva una ragazza, potevo perdere una notte, due giorni a cercare, ragazzi, 10 giorni per assentire a su cantante, sarà, non metti in dubbio. Ma io mi sento parrati, ma facendo piacere. Sapete che fa fastidio a me? Che io ho giurato sul tricolore, a me mi faceva giurare sul tricolore, e io dovrei andare a difendere a queste persone, o questo è il mio futuro, cioè io ho rischiato le vite, ho giurato questo, ho fatto quello, per una persona che parte 10 giorni prima, che si mette in coppa in un campo, non so dove cacchio se ne va a dormire.
1: Ma no, chissà quanti drogati, che ci sono dei delinquenti,
3: questo è un altro problema, quelli sono pure persone bravissime, che hanno pure intelligente di me, ma già che tu mi dici io parto 10 giorni prima e vado all'intemperie, ma io vado all'intemperie perché devo, non c'ho i soldi per andare in albergo, ma devo andare a fare un concorso, c'è una prospettiva, ma tu a questo certo. Dopo sei di notte, giorno dopo, ma,
0: compro 10
3: Mette la musica, mette la musica in meglio.
0: No, ragazzi,
3: vediamo che io quando sento parlare queste cose, sapete che faccio? Mi alzo e me ne vado, non parlo. Cioè, noi parlando di queste cose, gli stiamo dando valore.
1: Vabbè,
0: ne parliamo perché
3: il mondo... per me questo cantante per me è responsabile. Perché tu che fai un evento con 350.000 persone, che ti è stato imposto, perché tu prima cosa non lo puoi organizzare, una cosa di 350.000, ci saranno dei studi fatti per così. Uno che un evento, tu non stai donando niente a nessuno.
1: Tu stai facendo conti che non l'ha fatta nessuno.
2: No, l'ha fatto Vasco Rossi al Modena Park 2017. Io voglio dire che il capitano ha ragione su questa cosa qua. Sul fatto che lui è stato incosciente. Secondo me è stato incosciente lui proprio. Anche lui ha sbagliato su questo.
3: Ma che cosa perché... ti sbaglia? Queste le focche un caso, 350.000 persone.
1: Ecco, bravo. Secondo me... Pure io la
2: penso. Ma lui sta sul palco.
3: Si dice appartamente la faccia mia, tu e tutti quanti.
2: Lui sta sul palco, non gli interessa di quello che succede. Perché poi c'è gente dietro, no?
3: Allora, torniamo al fatto quando uno... è un campione, non è un campione. Quando a me mi dicono ma quello è un campione, per te è un campione, allora campione non è che è il più bravo in quello sport là, è in quel suo sport che tramite quello sport lui ti manda anche degli altri segnali, il senso di appartenenza, che te ne do, perseveranza e cose. Allora, tutti quanti fanatici di Sinner, l'altro po' che è un dio. Io lo vorrei incontrare per dire, senti una cosa, ma non ti metti vergogna di aver spostato la residenza a Monte Carlo? Ma non solo lui, non solo lui, però quando tu sei il massimo e c'è una faccia bella, pulita,
1: e poi nelle partite prende 5-6 milioni di parcella. Allora,
3: no, su questo gliene possono dare anche 10 perché non li caccio io. Vengono dagli sponsor.
1: Vabbè, ma con tutti quei soldi non può pagare un po' di tasse,
3: no,
1: in Italia, dai.
3: Ma tu sei nato in Italia, ti hai preso i servizi italiani e tu fai parte della federazione italiana e tu hai, allora queste persone quando li mandiamo a scuola fanno un libretto dare e avere. Tu sei andato a scuola in Italia, benissimo, sai quanto ci hai costato? E poi quando fai? Tu belle ti alzi la mattina, dico,
1: ma non vado a Monte Carlo
3: perché così pago di meno. Ah sì, aspetta un momento qua. Il tuo libretto è in rosso, verso lo Stato italiano ci devi dare 200.000 euro, 400.000, non lo so quando.
0: Certo, perché deve pagare le tasse italiane. Lui se ne
3: allora, io ho fatto sempre bandiera italiana, potevo fare la bandiera estera perché c'è una bella clausola che dice se tu passi più di 6 mesi e 2 giorni all'estero, sei considerato come un lavoratore all'estero e non pagavo le tasse. Ma io dicevo, non è giusto, oltre che poi c'era anche più diritto, non è giusto. E ancora oggi esiste questa cosa. Allora un comandante, sapete quanto guadagna? E secondo te, io mi ricordo questo mio padre, che lui, guarda, io certe volte per i tempi, ma non è perché mio padre. No, erano altri tempi.
2: Che lavoro faceva?
3: A scuola, io mi ricordo come mo' a scuola, eravamo a scuola. Allora c'era un... davano, sai, quando uno ha la possibilità economica, allora la scuola dava a chi, diciamo, non aveva la possibilità, o gli dava il vocabolario, gli dava... non mi ricordo, ma mi sa che era un vocabolario. Così faceva in base ai redditi, no? Come te lo dico?
0: Sì, sì, come lì certo. Adesso.
3: Capito? In classe vedevano chi era quello là che più non aveva i soldi e gli davano il consiglio di istituto, gli davano questi, diciamo, questo vocabolario. Classe mia, un figlio di comandante che sai, poi piano di sorrente si conoscono, 12.000 abbiamo, si faceva il comandante, è stato pure bello, però questo navigava a bandiera estera, è come se lui non avesse reddito. C'era il secondo che era un, mi ricordo come mo, era un operaio dell'Italtubi, un operaio. Si è ripreso, allora noi lì lo dobbiamo dare, non mi ricordo il cognome, non lo voglio dire. E poi, ma che state dicendo? ma voi sapete questo cosa fa?
2: Buongiorno.
3: Sì, fece quello, fece sì, ma con le carte risulta Settimio Palma ne fotto delle carte, il sussidiario, il cosa si dà al signor Toz. Il padre ebbe il coraggio di andare a scuola e dire che rispettando il Cimopale, io questo libro, se non te ne vai mo, lo lungo in capo e ti piglia a caso, cioè non piglia mai un treno dove sto io, faccio il capostazione, ecco. Un treno non ti faccio piglia.
0: Ragazzi,
3: ma tu ti rendi conto, tu fai occupare.
1: Stiamo sforando con i tempi.
2: Che lavoro faceva il papà del capitano?
0: Era capo treno, era capo stazione.
3: Oh, capo stazione, cioè.
0: Ragazzi,
2: dobbiamo... tutti portavate qualcosa, chi la nave, chi il treno?
0: Sempre qualcosa. Ragazzi, dobbiamo mandare la replica.
3: Male, pezzino,
1: arrivederci.
0: Buona giornata, no, no, no. Mandiamo la replica del Spadino, la replica di Spadino.
1: Okay.
0: Ciao. Grazie. Ragazzi a tutti, ciao. Parte già, ciao. Subito la replica, siamo già fuori di tempo altrimenti con le altre,
2: ciao,
0: cose. Ciao ragazzi.
2: Ci sentiamo dopo.
0: Ciao.

0: Coi campioni, buonasera Marco, 20 di sera, buonasera Marco. Sentiamo Marco, Marco, ci sei? E cosa è successo che non c'è Marco? Marco,
1: pronti, è così.
0: Eccoci, sì, qua, sì, eccoci. Scherzetti delle linee telefoniche. 20 di sera e non siamo soli perché abbiamo una spada, anzi uno...
2: Uno Spadino, eccomi qua, buonasera a tutti.
0: Oh, buonasera, buonasera, un applauso a Spadino. E allora ricordiamo il numero per telefonare a noi se volete parlare con Spadino: 320 19 78 490, 320 19 78 490. Ringraziamo le radio che si sono collegate, tra le quali Radio Blinco Blanco, radio della Sardegna e tutte le altre radio che sono in linea con noi, eccetera eccetera eccetera. E naturalmente vi ricordiamo che venerdì mattina poi saremo in replica tutto sabato e domenica su Disabili International Radio con l'app Giuseppe Cesenap. Allora Spadino, a te, anzi Marco,
2: eccoci
0: a te Spadino.
2: Qua, eccoci qua. Da dove cominciamo?
1: Grazie che hai accettato l'intervista. Quello che vuoi. Questa è casa tua.
0: Da dove cominciamo?
2: Se è casa mia, facci i danni, fermati. No, non mi dico così, partiamo piano, dai.
0: Perché perché Spadino e non Spadone? Domanda 1.
2: Sì, tipo così.
0: Ecco. Perché Spadino e non Spadone?
2: No, vabbè, perché Spadino, perché allora io sempre, allora qua a Roma Spadino viene sempre accostato a gente tipo mafia, Comora, tutta sta roba così, capito? Io sì, l'ho voluto buttare tipo in veste comica.
0: Ecco.
2: Perché non esiste uno Spadino, capito, comico. Eccomi qua, ci sto io. Poi sei... un po' prende un po' discorsi di strada, ma allo stesso tempo anche la butti, si ironizza, capito?
0: Ecco.
2: Certi quindi... discorsi.
0: Ecco,
1: Perché poi ne ho visti tre dei famosi proprio di Spadino, tre che
2: sì,
1: sono i più importanti d'Italia.
2: Sì, è vero, sì.
1: Tu sei il primo.
2: Sì, dai.
0: Bene, allora ricordiamo ancora una volta il numero 320 19 78 490, se volete avere il brivido di Spadino, 320 19 78 490, Marco Roma, io sono Giuseppe Cesena, mi conoscete ormai, sto 24 su 24, abbiamo anche una telefonata che vado un attimo a filtrare, intanto che il nostro Marco fa una domanda a Spadino.
1: Allora, intanto grazie che stai con noi questa sera, speriamo che riesco a farti l'intervista perché riceverai un milione di chiamate, spero non troppe, almeno possiamo parlare.
2: Ho fatto chiamare tutta la famiglia.
1: Allungiamo l'intervista. Peccato non possiamo sforare per i tempi tecnici perché sennò il file poi non esce.
2: Ok.
1: Purtroppo
2: gli dica a Mizia che non chiama, dai.
1: Cioè, tu sei stato sempre così da quando sei nato, un tipo così, scherzoso così, o ti è uscita questa ispirazione a...
2: No, io ho sempre ragionato che sorridere è la salvezza per tutto, no? Perché non ci rendiamo conto che se noi siamo positivi attiriamo la positività, capito? Quindi l'ho sempre buttato, anche sulle cose un po' meno belle, ci ho buttato il positivo dentro.
0: Ci abbiamo se rompa la macchina, una telefonata
2: se vede
0: in
2: che
0: linea.
2: Non doveva romp- Eccomi.
0: Eccolo qua, okay, Damiano. Buonasera Damiano.
3: Alla Vergio.
2: Bello, ma cazzo sta
0: paura. Quindi questa è una delle vocine che fa il nostro Spadino che è stato imitato.
2: Questo è Spadino, dopo Spadino fa entrare nel vivo, capito?
1: Ecco. E dopo devi recitare per noi.
0: Allora, Damiano, volevi dire qualcosa a Spadino?
3: Ciao, piacere, sono Damiano e te dico che stai troppo forte.
2: Grazie Damiano, grazie. Se vede che non ci capisci niente, Damiano.
0: Allora, un applauso a Damiano che ha cercato di imitare Spadino. Ma insomma, va bene.
2: Grazie Damiano.
0: Damiano, ti ringraziamo e lasciamo lo spazio a altri ragazzi, va bene? Ciao, a dopo. Ciao.
2: Grande Spadino.
1: Vabbè, cercano di imitarlo, ma lui è inimitabile.
2: Sì, vabbè.
1: Quando hai scelto il tuo nome d'arte? Quando hai scelto questo nome?
2: Guarda, allora, praticamente io ero partito su TikTok che facevo due personaggi, ok? Facevo Sergio e Andrea. Però io cerco sempre di ricostruire la comitiva dei tempi nostri, io sono 80, quindi. Però mi mancava sempre, adesso che c'è sta la comitiva, c'è sta quello qua a testa sulle spalle, poi c'è sta quello un pochetto cazzarone, scusate la parola, e poi ci manca proprio quello che cazzareggia su tutto, capito? Mi mancava quello, facciamo, cioè, a me mi manca un personaggio, mi manca un personaggio. Boom, mi è buona sta cosa del spadino. Poi sui video facevo sempre la stessa faccia, ho detto però un po' di faccia la devo coprire, e mi sono trovato al locale, mi sono trovato questo paio d'occhiali che avevano lasciato un compleanno, mi sono indossati, ormai sto occhiali sono diventati una moda, questi ad ananas, e da lì è andato spadino.
1: Bellissimi. No, non dico che sei una sorta di Carlo Verdone multicolor,
2: no, no,
1: però
2: no,
1: insomma no. Le fai tante sfaccettature, ti faccio un bel complimento, non si sa mai nella
2: vita. Sì, sì, appunto, no, è troppo il complimento, i miti lasciamo là.
1: Però comunque io penso che una recitazione in qualche film te la meriti tutta, non so dove puoi arrivare, ma questo penso che te la meriti.
2: Sì, sì, no, no, già mi hanno chiamato, da settembre partono un po' di riprese pure, e quindi... E cioè, ho avuto tante anche occasioni pure per Mediaset, però ho rifiutato, poi vabbè prenderemo il discorso dopo, però sì, ce l'ho, questo sì.
1: Mi emoziona un po' sta cosa. Quando è che hai capito che era il momento che usciva fuori che diventava insomma popolare, perché ad un certo punto sei diventato popolare, i follower crescevano, i like aumentavano, sì. A un certo punto hai detto ecco qua, sto in alta marea.
2: Sì, quando ho cominciato, lo sai qual è il problema? Quando fai per esempio i video su TikTok, Instagram, e tu li fai dietro un cellulare, quindi non ti rendi conto, fai video così, carichi sul profilo tuo, non ti rendi conto che poi arriva a tutto il mondo, capito? Quando cominci a fermare per strada la foto e ti cominci a chiamare sei ospite, cominci a realizzare, dici ma che sta succedendo? E da là poi, vabbè, quando sono arrivate chiamate molto importanti, anche come questa e tante altre, e là cioè, dici cavolo.
0: Una ragazza in linea, ragazzi.
1: Pronti?
0: Eccola. Pronto?
4: Buonasera Spadino. Piacere, Eleonora.
0: Ecco qua.
2: Ciao Eleonora. Oh, ragazzi,
4: Spadino, io ti ho chiamato per dirti che sei veramente un grande.
0: Sì.
4: E cioè, grazie. Sei fantastico. Continua così. Perché sei veramente fantastico.
0: Tu quando l'hai conosciuto, Spadino?
4: Ti seguo, ho visto i tuoi video e tutto, sei un grande.
2: Aspetta, ti passo Spadino.
0: Passagli Spadino, sì.
2: Pronto, no?
0: No.
4: Grande Spadino, grande. Grande, sei un grande.
2: Ma quando è che andiamo a cena? Se può fare così, sì.
4: Ma quando te pare, Spadino, ti manda a cena? Quando te pare?
0: Immediato, Spadino. Okay.
4: Quando te pare, Spadino?
2: Io vado subito al sodo, mi chiamano lo sodo, capito? Io vado subito al sodo.
4: Sei un grande, no, io te amo, te lo giuro.
0: Va bene.
4: Ti giuro, cioè io ti seguo da un sacco di tempo, ma sei veramente fantastico, credimi.
2: Mi sto emozionando. E voi due potete levare la linea, voi due che devo parlare con l'onore, è piacere.
0: Sì, va bene, noi
1: io Marco, andiamo
0: a cena io e te, Marco, dai.
2: Ciao Eleonora, vengo da Roma e mi piace molto il nome Eleonora perché c'è la mia nonna che si chiama Antonella e era così, era proprio, t'ho fatto sì. Colpo. Ti mi piace le tapparelle, lo do, mi piace le tapparelle.
4: Oddio, sei un grande, Spadino, sei veramente un grande.
0: Bene, Eleonora, io ti ringrazio, diamo spazio a qualche altro che volesse parlare con Spadino.
4: Grazie a voi,
0: buona serata.
4: Ciao. Un bacio ragazzi, ciao.
0: Quindi questo...
1: Giuseppe, non è difficile arrivare a lui, perché tu basta che comunque scorri il social, tipo esempio TikTok, Instagram, sì. E lui ti esce. Ah. Essendo che tanto, le tante visualizzazioni, like che lui ha, lui tra tanti infamosi, lui ti esce da solo. Ti spunta, capito? Quindi non è difficile trovarlo.
0: Spunta Spadino dal monte.
1: Quegli occhiali suoi particolari.
2: Ah. Sì, occhiali sì, top ormai. Ma sai quanti ne ho fatti? Allora, no, l'ho messo.

0: Hey guys, Lady Luck here. Are you going on any road trips this summer? I know I'm going to be going on a bunch of road trips. And being that I'm going to be passenger princess, I love playing on SpinQuest.com. SpinQuest has all of my favorite slot games, live blackjack, live craps. Head on over to SpinQuest right now and get yourself a $30 coin pack for just $10.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Complimenti, perché poi è un bel trampolino di lancio, rifiutarlo è veramente tosto, però io penso che nella vita ci stanno cose molto molto più importanti e quando c'hai dei figli vengono prima loro. Io mi ero separato e mio figlio stava subito la separazione, sparì 3 mesi, non mi pare il caso, quindi prima viene sempre mio figlio, anzi lo saluto, Samuele, ciao, ti amo, e però prima viene sempre mio figlio, appunto.
3: Perché comunque io ti stimo molto per la scelta che hai fatto. Hai rifiutato, diciamo, a una grande cosa, perché sia a livello economico che visivo, comunque, no?
2: Ma è molto visivo, era molto visivo, perché poi a livello economico, sì, poi, o sai che c'è, da là parte tutto, poi ti chiamano a varie trasmissioni, tutto, quindi. Però io, sai che cos'è quel problema? Io so il popolo, io non giuro, non. Sì, è bello, per carità, chi è che dice che è bello andare in televisione? Però a me mi affascina più quando mi viene una persona, mi incontra al centro commerciale, mi dice sparito, posso abbracciare? E io là mi squaglio, capito? Dimmi. È bello, è quello del popolo, non ci posso fare niente. Dopo un po' devo ritornare col popolo.
3: Ti faccio una domanda, davanti ai riflettori, davanti a una cinepresa, se dovessi fare un film, tu ti emozioni o sei quello che sei sulla strada?
2: Allora, io già sono stato, ho fatto un programma televisivo, sì, c'è quel mix di emozioni, però dopo, quando metto occhiali di spadino, tipo, si spenge tutto, parto io, capito? È come se si azzera tutto. Non te lo so spiegare questo, credimi.
3: Sì, esce il tuo personaggio, quindi.
2: Sì, o sai, senza esempio, sto senza occhiali, sì, mi viene un po' d'agitazione, dico, oddio, che sta succedendo qua? Poi mi metto occhiali, boom, entro nel personaggio e basta, no, non sento più niente, capito? Vedi? Mi viene tutto facile.
4: Ho capito, ma come sono gli occhiali di Spadino? Per me, che tra l'altro sono un non vedente, non uso gli occhiali.
3: Sì, no, sono in forma di ananas, giusto?
2: Ah, sì, dorati.
4: Adorati. Quindi lo spieghiamo, bellissimi. Perché sono molti non vedenti.
3: Cioè praticamente non incontri nessuno con gli occhiali, perché se vedi qualcuno per strada o è matto o è Spadino.
2: O è Spadino.
4: Ah, ecco. O è qualcuno, cioè, che gli era dato Spadino.
3: Di forza.
4: Cioè, o è qualcuno, sì, che gli hai dati tu quegli occhiali? Sono.
3: Cioè, no, qualcuno. L'ha trovati in una festa, ha detto, no?
2: Ah, lì, sì, capito. Io c'ho un locale, c'ho una sala da ballo. E in una festa non c'ho sto occhiali, no?
4: Sì.
2: E io da là ho fatto, vabbè, devo coprire un po' la faccia, perché sono 3 personaggi, ma sono tutti uguali. Sì. Un po' devo coprire la faccia. E praticamente mi sono messo sto occhiali, ma non mi sono messo sto occhiali, non ho più torti.
4: Ho capito.
3: Vabbè, comunque, avendo una sala da ballo, stai sempre in mezzo allo spettacolo, comunque.
2: Sì. Molto, sì. È molto conosciuto pure la sala da ballo.
3: Ti volevo chiedere, ma quelle 80.000 visualizzazioni di Radio DJ, perché manda i tuoi sketch?
2: Sì, vabbè, quelli sì, perché molto Radio DJ, ma altre radio anche, mandano gli sketch mia, mandano, quindi.
3: Però sai, quando li manda Linus è tanta roba.
2: Sì, infatti là.
3: 80.000 visualizzazioni.
2: Sono tanti input che ti dico, cavolo, che sta succedendo, capito, vedi? E da là ti emoziona sta cosa, perché poi io penso portare il sorriso è tanta roba, portare il sorriso è difficile, perché poi oggi come oggi, la società che viviamo oggi, che è molto più triste dall'epoca nostra, e ci abbiamo tutto oggi, e portare il sorriso penso è la cosa più bella che ci può essere.
3: Qual è il tuo sogno che ambisci di più nello spettacolo? Per esempio Tommaso 40, che è stato tu sui cavalli e quasi ha vinto, abbiamo intervistato mercoledì. Lui ambisce a fare il suo concerto allo Stadio Olimpico, ha detto mercoledì, il suo concerto suo proprio, perché lui suona tutto e canta. Qual è il tuo di sogno?
2: Ma guarda, io credimi, guarda, non to sto di perché sto a fare quello, questo è perfetto, questo è bravo, no, però il sogno mio non è che c'è una meta, ok? Te posso dire un film, però io sono sempre abituato che dal lato andare sempre a meglio, andare sempre meglio, e meglio adesso non te lo so di, capito? Io dico. Però un film sì, è una bella cosa, è quelli che girerò a settembre, però poi non so, perché io devo sempre fare quello scalino, capito? Io sono fatto così e non c'ho mete, tutto è buono, tutto è bello e tutto è possibile.
3: Bello, bellissimo.
4: Quindi
3: grande.
4: Tu accetti tutte le offerte.
3: Ti eri preparato di uno sketch per noi? O sei spontaneo?
2: No, spontaneo.
3: Ok, quindi sei di getto.
4: Sì,
3: non scrivi, ma sei di getto.
2: No, io sono spontaneo.

0: spontaneo. Poi per esempio vedo qualche video, me lo giro in mente, capito? Vedete, da là attacco il telefonino e parto. Però tutto spontaneo, non mi scrivo niente, non c'ho niente preparato, tutto a memoria.
1: Tutto improvvisazione.
2: Infatti le cose scritte a volte non valgono, ma di getto.
0: No, sono quelle di getto vanno.
2: Cosa ci diresti a me, Giuseppe, per esempio adesso, se dovessi partire con una tua prova?
0: Allora, dipende.
1: Tu fai conto che io sono a Milano e Marco è a Roma. E
0: come ce l'hanno là? Ce l'hanno buona? Posso io, ma fa un viaggetto.
2: A Milano non lo so, come stanno, Giuseppe?
1: A Milano...
0: Sono un po' tristi.
1: Milanesi siamo tristi, qua abbiamo il caldo, oggi ha piovuto, però insomma abbiamo comunque il caldo. Sta tornando.
0: No, noi qua stiamo sempre aspettando la tapparella, te lo dico. Stiamo fissi là 40 minuti, poi bagno e ritorniamo sulla tapparella, te lo dico la verità.
2: Spatino, ricordati che sei in radio, eh? Ricordati che sei in radio.
0: Ma io non vedo perché vedo che a radio che è? Maria chiuda la busta, pure la bustina, Maria.
1: No, quella
0: chiudo tutto.
2: No, Carlo Spadino, continua così. Ricordati che adesso in questo momento ci sono 100 radio che ti stanno mandando in diretta e da domani venerdì sarà tutto registrato, quindi non sparisci così facilmente.
1: Ti ascolteranno.
0: Signor giudice, mi oppongo alla facoltà di non rispondere. Ah. Mi mette un po' a cuore sta cosa, Marco, come 100 radio.
2: Sì, perché dalla Sardegna alla Sicilia fino allo Stivale, fino a sopra Milano stanno ascoltando questo grande Spadino.
0: Che ci ascoltano, no?
1: Tu fino a quanto sai contare, Spadino? Fino a quanto sai contare?
0: Io fino a un grammo, 2 grammi, 3 grammi, 4 grammi.
1: Tu vai a chili praticamente.
0: A chili c'era mio nonno, Pablo. Stava sempre al bar, esco bar, capito? Era una cosa buona quella.
1: È sempre con le speranze.
2: Non so se lo conosci, il vichingone.
0: Sì.
2: Paolo Bonolis gli ha chiesto quante medie ha fatto. Lui ne ha fatte 6 anni di medie. Tu quanti anni di medie hai fatto?
0: Ma guarda, io mi sono sempre fossilizzato su una classe. Ho fatto 4 anni alla prima, 4 anni alla seconda, 4 anni alla terza. A 30 anni mi hanno cacciato via, sti infami. Ecco.
1: Perché le maestre... Le maestre ti scambiavano per un professore, forse?
0: Mi chiamavano zio e maestre, capito? Stai infami.
1: Ho capito. Bene, diamo...
2: Io chiamo tutti i registi d'Italia che in questo momento ci stanno ascoltando, per fortuna, chiamano questa ragazza.
0: Io sono pulito, non ho fatto niente, Marescià, non ho fatto niente. Che registi, tu?
1: Ah no, noi stiamo registrando.
0: Questi si travestono, capito? Fanno finta sto registi, Marco. Fidemi ogni tanto.
2: È capace, ma noi vogliamo un regista bravo per Spadino che gli dia un bel cachet.
0: Pure un bel. Vabbè, che vuol dire cachet, Marco?
2: Io non so. Diciamo,
1: è una cassa.
2: Che ci pagheranno in denaro.
0: Sì, euro, perché c'è il Buffy con Abdul. Chi mi vuole pagare? Cioè, mi mando l'Iban. Tutta roba buona.
2: Ma io sento sempre Abdul. Chi è questo Abdul?
0: È quello che ti regala la felicità. C'è sta la felicità, sta gli alla tapparella. E sta smascellare la felicità, tante cose. Questa è la felicità Abdul.
1: Bene, siamo sempre in diretta, siamo verso l'ultimo minuto con Spadino. Fai qualche altra domanda, ma veloce.
2: Io ho visto che ha fatto parecchie collaborazioni lui con tanti influencer. Tipo, io ho visto Federica Massi, è fortissima, l'ho seguita. Ha fatto delle collaborazioni pure con lei, con altri influencer, giusto?
0: Sì, Federica, sì, grande Federica, veramente. Brava ragazza, veramente. Lo sai che c'è? Il bello di questi ragazzi è che noi costruiamo un personaggio, ma al di fuori sono tutt'altro, un po' belli, cioè, capito? Voglio dire, tanti si montano la testa, capito? Invece questi qua del popolo, perché dico popolo io? Perché loro come stanno là, poi al di fuori sono proprio umili, è una cosa più bella che ci può essere, capito? Quindi, quando vieni dalla strada, vabbè, ti insegni tante cose.
2: Ti voglio fare una domanda, allora, dove nasce questa collaborazione, tipo con Federica Massi o con altri? Cioè tu hai chiamato lei o lei ha chiamato te?
0: Okay. Sì, da
2: chi è partita questa collaborazione con lei? Hai cercato tu
0: con
2: lei?
0: Da me, perché lo sai che c'è, essendo questo mi fa, oh ciao, bella tutta coatta. Sì. Poteva andare bene con Spadino che è coatto, capito? Tipo,
1: vi siete cercati?
0: Rimanendo con Carlo Verdone quando ha fatto cosa, Jessica Vano, capito?
2: Certo, ma lei ha cercato te?
0: No, io l'ho cercato,
2: Tu hai cercato lei e lei ha accettato questa visita conosciuta, insomma.
0: Sì, perché poi si seguivamo tutte e due, capito?
1: Ok. Sentiamo la sigla in sottofondo.
2: Lei è sempre di Roma, giusto, no?
0: Sì, Roma.
2: Ok, Marco, ci fai i saluti, è finita purtroppo, mi dispiace.
1: Ancora qua.
0: Già finita!
2: Sì, purtroppo, eccola, è finita.
1: Caro Spadino, salutaci, dai.
0: Ciao a tutti, è stato bellissimo, a non rivederci più.
1: Come no, ma magari a tornare un'altra volta.
0: Perché, ok, allora
1: perché se tu sei un grande ragazzi. Campione, vai campione.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao Spadino, grazie.
0: Grazie Spadino.

0: E torniamo in diretta dopo lo spadino. Beh, è stato divertente, sì, direi di sì. 6:24 e 6 secondi, è il momento del saluto delle nostre radio. Salutiamo appunto Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, sempre 7:30, Teleterme Vigliatore TV, sempre replica alle 7:30, Radio Mare Italia. Le altre radio le salutiamo con la nostra Angela Ricciardi. Dopodiché avremo il nostro Nicola Nucci che ci parlerà di musica e di altro.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Vi ricorderete di me per questa rubrica e spero per i miei libri. Io ho scritto principalmente un romanzo dal titolo Trovami un modo semplice per uscirne, ma negli ultimi tempi anche un libro basato sugli anni 90 e 2000, si chiama Gli anni di Hitmania Dance. Lo potete trovare in libreria, lo potete trovare attraverso anche il web. Vi ricordo anche che io sono disponibile per qualsiasi presentazione, per qualsiasi evento, ed è possibile contattarmi principalmente attraverso i social, quindi Facebook, quindi Instagram e Threads. Questi i principali tre social sono Nicola Nucci, quindi mi troverete sotto il nome Nicola Nucci. Detto questo, volevo parlarvi oggi di un tema divertente, un tema di tendenza negli ultimi tempi, ovvero l'esplosione del K-pop. Di cosa sto parlando esattamente? Ovvero del pop coreano. Diciamo è un periodo molto florido, decisamente florido per la Corea del Sud principalmente, per il suo commercio, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni, per il materiale poi i semiconduttori, ma soprattutto per la cultura pop che sta attecchendo molto, soprattutto in un pubblico molto molto giovane. Sto parlando del K-pop come stile musicale, ma anche come stile di vita, ovvero abbigliamento e tendenze che stanno portando la generazione asiatica come centro del mondo. Vi ricordo anche l'esplosione giapponese, cinese, taiwanese, di nuovi mercati, diciamo, che stanno prendendo il sopravvento forse sull'ala europea o americana, e questo porterà a far sì che molti più giovani possibili dalla nostra penisola possano approdare poi in queste nuove tendenze. Il K-pop di fatto è approdato negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 3 o 4 anni a livello europeo, e si sta imponendo come genere musicale di riferimento, specie tra i più giovani, ma soprattutto come tendenza. Di qui sono spopolati negli ultimi tempi oggetti importanti come la bubu, giocattoli, che hanno chiare tendenze sullo stile manga, o comunque sul mercato, provengono dal mercato nipponico chiaramente. Quanto durerà questo boom? Questo non lo so, lo lascio dire a voi. Intanto vi saluto e vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre qui con me, Nicola Nucci.

0: Bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio, Elisa?
1: Beh, noi iniziamo già dal 2.
0: 2 luglio, cosa c'è
1: di bello? Il 2 luglio abbiamo un appuntamento con Villeggendo, che è una rassegna letteraria con autori di piano proprio nazionale ma anche sovranazionale, che vengono a proporre i loro libri, a presentare i loro libri. Avremo la grande Alice Basso, che presenterà il suo libro Le 80 domande di Atena Ferraris, e che modererò io. Quindi, insomma, se avete voglia di ascoltare un pochino di letteratura, ecco, e di conoscere dal vivo Alice Basso e dare una faccia anche a questa voce che vi sta parlando in questo momento, il 2 luglio è il momento esatto, preciso.
0: Altre date,
1: poi andiamo avanti. Il 4 luglio c'è un evento nuovo che si chiama Montagnana Giochi ed è proposto dalla Proloco di Montagnana insieme all'associazione di Regola Arte, ed è praticamente un modo per la prima serata, diciamo, che lancia questo progetto, che raggrupperà per diverse date nel mese di luglio tutte le persone, giovani, meno giovani, giovanissime, non più giovanissime, che hanno voglia di giocare in compagnia con giochi da tavola, musica, buon cibo, diciamo, e tornei anche di giochi di una volta, di retro games. Quindi, insomma, è un momento per condividere una passione che spesso ci si trova a dover fare online o da soli. Questo è un momento invece per fare aggregazione.
0: Perfetto. Nuova data.
1: Abbiamo il 6 luglio. Il 6 luglio è un appuntamento che organizziamo in una frazione, varie date di questo mese saranno organizzate nelle frazioni, in cui presentiamo dei personaggi o delle associazioni del territorio che hanno una storia da raccontare. Il 6 luglio sarà la volta presso la parrocchia, diciamo, lo spazio che ci mette a disposizione la parrocchia di Borgo San Zeno, si presenterà la Proloco e racconterà la sua storia tra alti e bassi e come ha fatto a ricostruirsi dopo un colpo di mano che l'ha azzerata nel 2011.
0: Perfetto, ma abbiamo ancora altre date qui a luglio, vero?
1: Abbiamo ancora altre date. Il weekend successivo, l'11 e 12, abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata, ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo, che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'hospice pediatrico di Padova, e sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento. Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo del comune di Montegrotto Terme, dove venerdì 3 luglio alle 21 il giardino del Centro Culturale Alda Merini ospita Libri sotto le stelle, concerto per solo pianoforte con la pianista Tecla Cerchiara. In programma musiche di Chopin, Mozart, Handel e Brahms. L'appuntamento, rivolto a un pubblico adulto, fa parte del programma estivo Parole a cielo aperto 2026. La serata intreccia musica e lettura, nella convinzione che solo i libri e la musica sappiano aprire le porte più profonde dell'anima. Accanto all'ascolto del repertorio classico, il pubblico potrà sfogliare e scoprire libri dedicati ai grandi compositori, tra biografie, saggi e partiture su Mozart, Beethoven, Bach e altri maestri, con la possibilità di condividere volumi usati dedicati a questo patrimonio. L'iniziativa fa parte della rassegna Parole a cielo aperto, realizzata in collaborazione con l'associazione Itaca, anima la nuova arena estiva allestita nel giardino rinnovato del Centro Culturale Alda Merini. Il programma è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L'appuntamento è per venerdì 3 luglio alle 21 nel giardino del Centro Culturale Alda Merini in via Scavi 19. L'ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite all'indirizzo https://solopianoforte.eventbrite.it. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all'interno. Per informazioni 393-98-12-287. Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo della Notte Bianca di Montegrotto Terme, che torna sabato 4 luglio tra musica, spettacoli e shopping sotto le stelle. Musica dal vivo in 6 location, intrattenimento itinerante, mercatino dell'artigianato, street food e un grandioso spettacolo pirotecnico a mezzanotte. È l'appuntamento estivo più atteso dai sanpietrini e dai visitatori del territorio. A partire dalle 18, il centro città si trasformerà in un palcoscenico diffuso a cielo aperto, con un percorso di festa che collegherà Piazza Carmignoto, Viale Stazione, Via Aureliana e Piazza Mostar in un unico grande evento animato da ritmi, colori e allegria. La partecipazione è gratuita. 6 i punti musica distribuiti lungo il percorso, ognuno con una proposta diversa. In Piazza Carmignoto saliranno sul palco gli attori e spettatori con il loro tributo a Claudio Baglioni. All'incrocio degli scavi suonerà la Vasco Tribute Band. In Via Aureliana andrà in scena un tributo alla musica italiana. E in Piazza Mostar i ballerini di Latino Americano animeranno la serata. Su Viale Stazione la musica country conquisterà il centro termale. Al piazzale della stazione, gran finale con l'Abba Show. Lungo le vie del centro non mancheranno trampolieri e artisti di strada, un mercatino dell'artigianato artistico e i punti ristoro con i migliori operatori dello street food del territorio. A mezzanotte, visibile da Piazza Mostar, un grandioso spettacolo pirotecnico concluderà la serata in bellezza. La Notte Bianca, afferma l'assessora alla manifestazione turistica Laura Zanotto, è ormai un appuntamento fisso nel cuore dei sanpietrini e di chi sceglie Montegrotto Terme per le proprie vacanze estive. Anche quest'anno abbiamo voluto offrire una serata ricca e variegata, capace di coinvolgere famiglie, giovani e turisti in un'atmosfera unica nel centro della nostra città.

0: venerdì con la nostra amica Maria Grazia, che è in linea adesso con noi. Apriamo subito il microfono. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Certo, e allora anche oggi una poesia che si intitola?
1: Sì, si intitola La vita scorre come un fiume.
0: Ah, la vita scorre come un fiume. Allora andiamo, puoi partire.
1: Sì. La nostra vita scorre lenta come un fiume che fluisce lentamente nel suo letto. Ma quando piove tanto, il fiume straripa, così accade anche nella nostra vita. Quando ci succede qualcosa, subiamo uno scossone e soffiamo. Bisogna farsi coraggio, questa è la vita. Si nasce, si cresce, si vive in questa vita terrena per poi morire. Morendo lasceremo il ricordo di ciò che eravamo e di ciò che abbiamo fatto. Il Signore ci premierà per le nostre buone azioni e con la sua grande misericordia nel regno dei cieli ci accoglierà. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia, buon weekend. Arriva il brano per te, Voglio amarti così. Eccolo qua, arriva tra qualche istante.

0: di più.
1: Beh, questo brano Maria Grazia l'ha scelto bene proprio per Damiano e Leonora, mi pare. Voglio amarti così
2: ogni giorno di più.
1: Ogni giorno di più. Buongiorno, bello, ragazzi.
3: Bello. Buongiorno a te, Giuseppe.
1: Buongiorno a Damiano, buongiorno a Leonora.
4: Buongiorno.
1: Come si va in questo 3 luglio?
4: Bene.
1: Ecco, Marco già ha preparato tutto, ha esposto
2: i veramente super in ritardo oggi.
1: Vabbè, perché sei stato in diretta con noi. Poi
2: ero impegnato nei discorsi sì, di concerto.
1: Allora, dunque, ma chi ci sarà mercoledì prossimo a 20 di sera? Lo sappiamo già.
2: Ah, è vero, non abbiamo, non l'ho detto. Allora, praticamente ecco, adesso nemmeno Giuseppe lo sa. Allora, sono, questa volta non accade mai, sono praticamente due ospiti insieme.
1: Ah, due una volta sola.
2: Due ospiti. Con una volta sola, visto che hanno recitato insieme,
1: sì.
2: Ah, praticamente cito solo degli attori.
1: Sì.
2: Allora, loro hanno fatto ultimamente, negli ultimi due anni, film con Andy Garcia,
1: sì.
2: Anthony Hopkins, Jessica
1: sì.
2: Alba,
1: sì.
2: Michele Morrone, Salvatore Esposito di Gomorra,
1: ah.
2: Al Pacino, film Maserati The Brother, che deve ancora uscire al cinema, nuovo.
1: Ah.
2: Al Pacino. Poi Claudio Amendola, Francesco Pavino, Raul Bova, Alessandro Borghi e il grande Mel Gibson, La Resurrezione.
1: Addirittura.
2: Loro hanno avuto una parte
1: in questi...
2: non grande, piccola, però con tutti questi attori importanti hanno lavorato insieme a loro. Uno è italo-egiziano, che è Eskandar. E l'altro è Mauro Rossella. Quindi Mauro Rossella e Eskandar.
1: Allora, un applauso Mauro Rossella e Eskandar per mercoledì a 20 di sera. Così lo sanno tutti i nostri ascoltatori che ci ascolteranno. Bene, sono le 6:54 e 7 secondi. Allora, raga, diteci che fate in questo weekend e poi facciamo partire la sigla, dai. Armare?
2: Chissà.
3: No, penso che mi riposo dopo una settimana di lavoro, andare al mare.
1: Anche io mi riposo. Damiano
2: con Leonora praticamente dopo il lavoro la passano sempre loro in casa davanti alla condizionata. I loro pomeriggi.
1: Ma quello
2: o davanti uno
1: stare all'aria condizionata del lavoro, poi si riposa e si riposa.
2: No, ma a loro non piace il mare, a loro due?
1: Anche a me non piace. Anche a me non piace il mare. Vabbè.
3: Io preferisco la montagna.
1: Perché il gusto ci guadagna. Allora, ragazzi, siamo quasi alla fine. Contate fino a 3, fate partire la sigla.
2: Allora,
3: vai Marco.
2: 1, 2, 3, signore e signori, a voi la
3: sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
1: E questa mattina anche con Eleonora, Damiano e Marco, che sono stati con noi anche adesso. Vi salutano tutti quanti. Ciao Marco.
2: Salutiamo tutti gli ascoltatori. Anche le cose belle finiscono. Anche le cose belle finiscono.
1: Ciao Eleonora.
3: Ciao, buona giornata, buon riposo Giuseppe.
1: Grazie ciao. Ragazzi, buona giornata. Lunedì sempre qui dalle 4:30 alle...
2: alle 17?
1: No, alle 7, per carità.
2: Alle 20 di sera.
1: Alle 20 di sera, mercoledì. Ciao ragazzi, buona giornata, buon weekend.
2: Ciao,
3: ciao, buona giornata ragazzi.
1: Ciao.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresseavisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli di 16 e 5 anni. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa a Villa Taverna per i 250 anni dalla dichiarazione dell'indipendenza USA, un festeggiamento per il 4 luglio con la presenza di oltre 2000 invitati che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° Congresso Nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova, molti temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. I mondiali ora: Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale, il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria. Nel prossimo turno grande attesa per la sfida proprio contro il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di aver

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è arrivata nel complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i funerali a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità prevedono la partecipazione di circa 20 milioni di persone nella sola Teheran. L'evento è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni. Serata di ricevimento a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore degli USA in Italia, in occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana. Dagli oltre 2000 ospiti, mezzo governo, a partire dai vice premier Tajani e Salvini. Al tradizionale evento non era presente la premier. La festa ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti dopo le tensioni delle scorse settimane tra Trump e Meloni. Sarebbe in fuga in Europa la donna camuffata da uomo che ha fatto esplodere il pacco bomba davanti alla porta di casa dell'oligarco ucraino Vadim Ermolaev lunedì scorso nel Principato di Monaco. Ora che il profilo dell'attentatrice è delineato, si cerca in tutta Europa, esclusa però una fuga in Italia. La strage di Altavilla, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca e ai figli di 16 e 5 anni. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Mondiali americani, il Portogallo avanza agli ottavi dopo aver battuto 2-1 la Croazia a Toronto. Passa al turno anche la Spagna, che batte 3-0 l'Austria, e la Svizzera, che elimina l'Algeria. Oggi in campo l'Argentina di Messi contro Capoverde. È tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Euro.

basket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota quattro volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon venerdì 3 luglio con il GR delle buone notizie. Il mistero che per decenni ha alimentato il mito dell'arte urbana contemporanea sembra essere giunto a una conclusione definitiva. Un'imponente inchiesta condotta dall'agenzia di stampa internazionale Reuters ha scoperto che dietro lo pseudonimo Bansky si cela Robin Gannigan, un artista di graffiti nato a Bristol nel 1973 che in seguito ha assunto il nome di David Jones, nome di battesimo di David Bowie. Il reportage è il risultato di un meticoloso lavoro di giornalismo investigativo che ha incrociato testimonianze sul campo, analisi video e un attento esame degli spostamenti dell'elusivo street artist inglese. L'identità dell'artista è stata ricostruita attraverso una serie di elementi, tra cui un viaggio in Ucraina nel 2022. Negli ultimi mesi sulle strade europee compare sempre più spesso un nuovo segnale stradale, un rombo bianco su sfondo blu. Non tutti gli automobilisti però conoscono ancora il suo significato. Il simbolo serve a indicare le corsie riservate ai veicoli con più persone a bordo. Il segnale identifica una corsia speciale accessibile soltanto a determinate categorie di veicoli. Attualmente le corsie H o V non sono previste dal codice della strada italiano, ma diversi paesi europei le stanno adottando. L'obiettivo è incentivare il carpooling, cioè la condivisione dell'auto tra più persone che percorrono la stessa tratta, riducendo così il numero di veicoli in circolazione nelle ore di punta. C'è un momento della giornata in cui anche i più disciplinati cedono, la testa si fa pesante, le palpebre scendono lentamente, il pomeriggio sembra più lungo del previsto. Non è pigrizia né mancanza di motivazione, è il corpo che chiede una pausa. E forse dovremmo ascoltarlo più spesso. Nella giornata mondiale del sonno, il tema internazionale lo dice chiaramente: sleep well, live better, dormire bene per vivere meglio. E a volte per riuscirci basta anche un piccolo sonnellino, approvato dunque il power nap che farebbe bene alla salute. Una chitarra non è un semplice strumento musicale, può diventare il simbolo di un'epoca e quando di mezzo ci sono i Pink Floyd tutto assume contorni della leggenda. E ciò che è accaduto è la celebre Black Strat di David Gilmour, la Fender Stratocaster che ha accompagnato alcuni dei momenti più iconici della storia del rock. Venduta da Christie's a New York per oltre 14 milioni e mezzo di dollari, ha stabilito un nuovo primato assoluto tra gli strumenti musicali non classici battuti all'asta, un risultato che riflette il peso culturale della musica dei Pink Floyd e degli album che hanno segnato generazioni di ascoltatori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Buongiorno dalla redazione. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è arrivata a Teheran, dove si svolgeranno i funerali a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità prevedono la partecipazione di circa 20 milioni di persone in 3 giorni. L'evento è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni. Serata di ricevimento a Villa Taverna in occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana. Agli oltre 2000 ospiti, mezzo governo a partire dai vice premier Tajani e Salvini. Al tradizionale evento non era presente la premier Meloni, ma la festa ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti dopo le tensioni delle scorse settimane. Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 30 vittime e 91 feriti. Reso noto su Telegram il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tachenko. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale è distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. A Catania la polizia ha fermato un 30enne che ha tentato di uccidere la compagna proprio come aveva fatto il padre dell'uomo uscito da poco dal carcere, che aveva coltellato in strada l'ex moglie poi sopravvissuta. A far scattare l'allarme sono state alcune amiche della donna aggredita. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano il passaggio del turno di Sonego, Berrettini e Cobolli. Oggi tocca Sinner che sfida l'americano Brooksby. Nel femminile fuori Tyra Grant avanza Jasmine Paolini. È tutto, a più tardi.

Buongiorno dalla reazione sportiva e da Daniele Campanari. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano una serie di vittorie. Lorenzo Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. È già al terzo turno anche Jannik Sinner, che in precedenza aveva battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, e oggi sfida l'americano Jenson Brusby. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata la giovane Tyra Grant, vince invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Ai mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto in rimonta alla Croazia 2-1 nella sfida valida per i 16esimi di finale che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. Per fuorigioco è stato annullato un gol a Ronaldo, uno a Susic e uno a Guardiola. Avanza agevolmente anche la Spagna, che si sbarazza dell'Austria con un netto 3-0. Avanti anche la Svizzera, che a Vancouver batte 2-0 l'Algeria.

Il mercato in Serie A non si ferma e anzi entra sempre di più nel vivo con l'Inter che avanza con forza per Kalaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo col club belga. Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobah. Su di lui c'è anche il Como, ma l'Inter sembra essere in vantaggio. Il basket, l'Italia centra sia la quarta vittoria nel girone di riqualificazione mondiali di Qatar 2027 che l'accesso alla seconda fase proprio verso la rassegna iridata. Molto netto Reykjavik, il successo sull'Islanda. Gli uomini di Marco Ramondino vincono per 83-102 mandando 5 uomini in doppia cifra, con Tommaso Baldasso 16 punti, Stefano Tonut e Amedeo Tessitori a quota 15. Fermo restando che il 105-85 della Lituania sulla Gran Bretagna aveva già in realtà fornito il passo agli azzurri, adesso la sfida coi baltici di domenica a Bologna vale un bel pezzo di rassegna iridata. Il ciclismo in chiusura, a 41 anni, si ritira Chris Froome. Il britannico, 4 volte vincitore del Tour de France, 2 della Vuelta e 1 del Giro d'Italia, ha dichiarato conclusa la propria carriera a 48 ore dall'inizio proprio del Tour, quest'anno previsto a Barcellona. La decisione era nell'aria da tempo, ma solo ora ha preso forma e sostanza. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

Avvicinatevi all'obiettivo di Loris Speciale, nostra prima firma fotografica. Proponete l'idea di essere in copertina su di una prossima uscita. Cercate su Instagram sia Moda Magazine. Noi della redazione Fucsia di Sateva, comunque a scanso di equivoci, anche in questo venerdì non ci allontaniamo dal microfono. Ben trovati in antenna da Mary Taracciatti. Venerdì Dance, anche la puntata di oggi si apre con le sonorità sgraffignate dallo studio rosso di Sateva, quello caratterizzato dalla K7.

Yves Miran consiglia di evitare gli istinti peggiori, spesso risultano inutili. Vuoi annegare i tuoi dispiaceri nell'alcol? Attenzione, sanno nuotare. Nessuna tempesta in bicchier d'acqua, piuttosto un tuffo in una bottiglia del Calvino della Torre dei Bianchi.

Fini Prot dovesse gestire un posto di blocco, non vi chiederebbe di esibire la carta d'identità, dato che le sue idee osservano che si è giovani una volta sola, ma si può essere immaturi per sempre.

che oggi Almanacca mette in fila stelle e pianeti. Ariete, amore vero, siete in perfetta sintonia. Toro, sani e sereni. Gemelli, pappa e ciccia con il vostro lui o la vostra lei. Cancro, fortuna in arrivo. Leone, con la vostra energia ce la farete alla grande. Vergine, attenti alla dieta. Bilancia, affari a gonfie vene. Scorpione, periodo di grande carriera. Sagittario, vi sentirete in perfetta forma fisica. Capricorno, carichi di energia. Acquario, periodo positivo per voi. Pesci, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Albert Einstein e la sua fissa sulla relatività. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio. Sarà facilissimo di sapere che ha ancora 7 anni di distanza.

Qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Alto Caffè.

John Maxwell, qui in Guaribine Statistico. La vita è il 10% ciò che ti accade e per il 90% come tu reagisci alle cose.

Mary Wilson Eaton ha detto che il silenzio è una sola cosa d'oro che le donne detestano. Io mi permetto di aggiungere che in 7va.fm abbiamo il diamante rosa e si chiama Almanacca. Un diamante si sa è per sempre ed è per questo che andiamo in onda sulla vostra radio del cuore anche di sabato. E così anche questo venerdì sono felice di darvi appuntamento a domani. Ancora un pezzo ed un bacio by Marjorie Maranca.

denuncia cruda di Arthur Schopenhauer, che gira per noi questo horror film. L'uomo ha fatto della terra l'inferno per gli animali. Anche nel prossimo aggiornamento una nuova parentesi dedicata alla natura. E ricordate che Se te va Wildlife è anche su Facebook. Kiss and Meow da Simona Mattia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: nuovo appuntamento di Spazi sta per cominciare. Max Mollica, Dino Super di Gemmano e tutto il team vi danno il benvenuto. Vi ricordiamo velocemente il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che siamo su tutti i social, quindi cercando le pagine Spazi ci troverete all'istante. Oggi abbiamo un appuntamento veramente eccezionale. Con noi c'è un artista di fama nazionale, ma anche internazionale. Lui è un cantautore, bravissimo, le sue canzoni ci fanno sognare. Per voi e per noi oggi in diretta telefonica c'è Bungaro.
1: Ciao Tony, come va?
2: Ciao Max, benissimo, voi come state?
1: Noi bene, a parte il caldo è arrivata l'estate, ma siamo contenti di questo, ecco così.
2: Meglio un po' di estate, un po' di sole che ci voleva, dai che ci voleva.
1: Ci voleva sì. Allora Tony, noi siamo abituati alla tua musica, alle tue preziose perle, e qui ce n'è più di una, parliamone subito, ecco.
0: Entronauta è il titolo del tuo nuovo album, un lavoro ricco di belle canzoni come sempre tu fai. Vogliamo sapere tutto riguardo a questa nuova produzione, come sono nate le idee, come sono state realizzate, raccontaci di tutto e di più.
2: Allora, ti dico subito, il disco ha un titolo particolare, Entronauta. Qualcuno mi ha chiesto, ma cos'è questa Entronauta? In realtà Entronauta l'ho preso da un libro di Scanziani, che è stato anche candidato al Nobel della letteratura, un grande scrittore italiano. Tempo fa avevo letto questo libro di questi personaggi che lavorano dentro di sé, cercano di portare serenità, pace dentro per poterla poi tirare fuori tutto quello che nel viaggio emotivo della vita si costruiscono. E mi piaceva, però non ero pronto assolutamente a un viaggio del genere. Poi mi sono portato sempre questo titolo dietro e da lì è iniziata la costruzione di tutte le canzoni, le parole, la musica. Cioè, sono proprio tornato indietro quando ero ragazzino, mi sono fatto tutto il percorso fino a oggi e, come dice anche nel disco, tra discese e cadute non mi sono mai fermato e è stata una bellissima esperienza, un viaggio che poi appartiene a tutti, perché le canzoni parlano di me ma parlano della vita di tutti, no? Sono 11 tracce inedite con suoni meravigliosi, un'orchestra vera, vibrafono, percussioni, marimba, contrabbasso, le mie chitarre, pianoforte, battiti d'archi. Sono molto felice perché poi alla fine del viaggio ho detto vediamo che cosa ho combinato e mi sono ritrovato in tutto, nella parte più serena, nel caos più totale dove è stato costruito questo disco e a portata di mano, chi ha voglia lo può trovare, lo può sentire. Poi questa idea di anche coraggiosa, no? Di far uscire solo il fisico, perché il disco credo che di avere un pubblico che ancora ama questo oggetto, che può sembrare antico, è un oggetto prezioso, no? Lo può trovare nei negozi, però arriva il fisico, non è in digitale, per una mia scelta anche di rispetto ad un pubblico che mi segue con grande attenzione e con grande affetto.
1: È giunto il momento di parlare del primo brano che ascolteremo. Titau, che è un titolo pugliese, salentino, in particolare brindisino, la tua terra, la tua amatissima terra. Sì, e di cosa parla? Di cosa parla questo brano? Siamo curiosi di sapere.
2: Guarda, Titau è una storia passionale, una storia d'amore tra due persone, no? Dice io ti tauro l'allegria, tu mi dai l'energia, io ti tauro la pazzia, tu mi dai la tua malinconia. L'importante è che non spegniamo mai il fuoco che abbiamo dentro, è un fuoco che non si deve mai spegnere. E a un certo punto nell'inciso dice mi sento un re e tu la regina, che si specchiano tra l'inguecchimia e somiglio più a te, che vuol dire mi sento un re e tu la regina, che si specchia nei miei occhi, assomiglio sempre di più a te e tu assomigli sempre di più a me. E poi c'è un gioco che si faceva da bambini, l'ho trasformato facendo io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me e l'amore non finisce mai. Cioè io ti do una cosa, tu mi dai un'altra, questo amore rimane sempre in piedi. C'è l'amore verso la vita, l'amore verso un rapporto, l'amore verso la passione, tutto quello che ci circonda e che ci appartiene, perché poi è lì la bellezza della felicità, no? Raccogliere quello che ogni giorno la vita ci dona, nel bene e nel male.

0: musica e novità.
1: Oggi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano qui su Spazi c'è Bungaro. Abbiamo appena ascoltato Titau, ma poi c'è anche Zen, questo pezzo col titolo molto trascendentale che riporta all'Oriente.
2: Ma Zen è questa vita che io ho voluto raccontare un po'. Difatti c'è anche un video dove il regista è entrato nella mia casa, dove ci sono degli oggetti che mi appartengono, che mi parlano, che è come se ballassero con me dalla mattina alla sera, non mi ascoltassero, facendo una vita frenetica, noi musicisti, sempre in giro. Quando io poi ritorno a casa sento questa pace, no? Questa pace ironicamente zen, no? Dove gli alberi che ho piantato negli anni, i prunus giapponesi, cioè mi accolgono sempre, sono sempre circondato dalla natura, no? E che è una cosa meravigliosa. E ho voluto giocare con questa natura, dicendo che nello stress occidentale le tue difese immunitarie le tengo in vita con l'amore anche nei cambi di stagione. Cioè, in un momento così difficile che abbiamo avuto, giocare un po' sul fatto che c'è sempre un motore potente, quell'amore che tiene in vita ogni cosa che ci circonda.
3: Molta gente che io conosco ti segue sui social, su Facebook, dalla tua casa, questo appuntamento con queste stupende tisane, e fai anche venire voglia di sozzeggiare insieme a te mentre canti.
2: È un appuntamento fisso che io terrò tutte le domeniche, anche se sarò fuori dalla mia casa, e mi piace tenere questo appuntamento, che è l'ora della tisana fredda, chiaramente, quest'estate, ed è un momento di 10 minuti di chiacchiera dove io canto una canzone, dove ci raccontiamo. E la cosa bella è che piace l'idea, mi potete seguire su Facebook, poi potete iscrivervi al gruppo dei guardi.

0: da Stelle, un gruppo meraviglioso, sono quasi più di 3.000 persone che pubblicano tutto quello che ha a che fare con la mia musica, ma è un pubblico meraviglioso, bella gente che ancora ama, a prescindere dalla mia musica, il cinema, il teatro, i libri, i film, lo stare all'interno della cultura, che è una cosa bellissima.
1: Tony Bungaro, ospite su Spazi con il suo nuovo disco Entronauta. Rimanete lì fermi, sintonizzati e connessi, perché fra un attimo ascolteremo il suo nuovo singolo Zen.
2: Un caro saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito. Vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Spazi, ma prima di chiudere e di ascoltare Zen, la linea la ripassiamo al nostro graditissimo ospite di oggi, Bungaro.
0: Intanto vi abbraccio tutti, fate un'estate meravigliosa, seguitemi sui social dove metterò tutte le date dei miei concerti e sull'ora della tisana tutte le domeniche alle 18.30 in diretta su Facebook. E prima di lanciare Zen, che fa parte di questo nuovo disco, che se avete voglia di cercarlo e di ascoltarlo ne sarò solo che felice, vi abbraccio e, come dice Zen, c'è ancora tempo per sognare e c'è ancora tempo per ascoltare, spero, sempre della buona musica che fa toccare il cuore di tutti. Spero di averlo fatto anch'io con voi e vi lascio con Zen, tratto dal mio nuovo album di inediti Entronauta. Ciao a tutti.

artista o una band emergente? Vuoi promuovere la tua musica? Scrivi un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

Buongiorno dalla redazione. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è arrivata a Teheran, dove si svolgeranno i funerali che dureranno 3 giorni e che prevedono la presenza di 20 milioni di persone. Anche Ahmad Vahidi, capo dei Pasdaran, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. A Roma, Villa Taverna, si sono tenute le celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti e l'occasione è stata propizia per il ministro Tajani per ricordare che l'amicizia tra USA e Italia è più forte di ogni polemica. Un chiaro riferimento alla rottura pubblica degli scorsi giorni tra Trump e la premier Meloni. Continua a salire il bilancio delle vittime del duplice terremoto che ha devastato il Venezuela. Sono oltre 2.500 i morti, come ha detto la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Siamo ancora nella fase della ricerca di persone vive sotto le macerie, ha detto, ricordando che non è il momento dello scontro politico. Dal caldo estremo a temporali, in poche ore è cambiato lo scenario meteorologico in Italia, col maltempo che dal settentrione si sposta al centro-sud. Per oggi la protezione civile ha emesso un'allerta gialla in 7 regioni. Mondiali americani, dopo la vittoria al passaggio del turno del suo Portogallo, Cristiano Ronaldo smentisce l'addio alla nazionale. Era stata la sorella del campione a dichiarare che Ronaldo avrebbe lasciato dopo la rassegna continentale. È tutto, a più tardi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: La voce della Val Belluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Pensati così, forte come sei,

tirati un po' su. Colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: cane.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Calcio adesso ufficiale: Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, lo ha annunciato il presidente De Laurentiis sul suo account X. L'ex tecnico del Milan ha firmato fino al 30 giugno 2029. La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la compagna e il figlio, sarebbe fuggita in Italia. Secondo chi indaga, l'attentatrice, una donna ucraina di 39 anni, residente in Germania, sarebbe inizialmente scappata in Francia, poi si sarebbe diretta nel nostro paese. Prendono il via 3 giorni di lutto nazionale per ricordare l'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un attacco militare. Stimata la presenza di 20 milioni di persone soltanto nella capitale, sarebbero quasi 100 i paesi che partecipano ai funerali. La presidente della BCE Christine Lagarde ha dichiarato di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027. Domani Lagarde è attesa in Provenza per gli incontri economici ai quali partecipa anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Dal caldo estremo ai temporali, in poche ore è cambiato lo scenario meteorologico in Italia, col maltempo che dal settentrione si sta spostando al centro-sud. Per oggi la protezione civile ha emesso un'allerta gialla in 7 regioni. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Sarebbe fuggita in Italia la presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la compagna e il figlio. L'attentatrice, una donna ucraina di 39 anni residente in Germania, sarebbe inizialmente scappata in Francia, poi si sarebbe diretta nel nostro paese. Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani. La cerimonia parte dall'Iran e poi si sposta in Iraq per concludersi il 9 luglio.

seguendo quella sepoltura a Mashhad. È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Pio Valda, condannato per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. Maimone, 18enne, fu ucciso sul lungomare di Napoli con un colpo di pistola al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali, scoppiata per un paio di scarpe sporcate. Incidente aereo questa mattina a Castiglio Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove un ultraleggero è precipitato poco dopo il decollo. Lo schianto non ha lasciato scampo al pilota, deceduto sul posto. Calcio ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, lo annuncia il presidente De Laurentiis sul suo account X. L'ex tecnico del Milan firma un contratto fino al 30 giugno 2029. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Export. Belluno tiene nonostante il calo dell'occhialeria. Crescono alimentare ed elettronica. Nel primo trimestre del 2026, l'export della provincia di Belluno ha mostrato una sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente, con un lieve calo dello 0,8%. Questo risultato si contrappone alla flessione più marcata del 2,2% registrata a Treviso, influenzata principalmente dalle difficoltà del settore dell'occhialeria. Tuttavia, si segnala una crescita nei settori alimentare ed elettronico. ULS 1. Il nuovo DG di Falco tra territorio, risorse e comunità. Achille Di Falco è il nuovo direttore generale dell'ULS 1 Dolomiti. Con un background accademico in scienze infermieristiche e ostetriche e in scienze economiche, Di Falco ha precedentemente ricoperto il ruolo di direttore dei servizi sociali dell'ULS 8 Berica. Le sue prime dichiarazioni evidenziano un chiaro orientamento verso il territorio e le risorse disponibili. Idroelettrico. L'appello. Le concessioni siano un'opportunità per il territorio. Tommaso Petazzi, Filiberto Dalmolin e Diego Cason hanno lanciato un appello per un confronto pubblico riguardo le concessioni per lo sfruttamento delle acque a fini idroelettrici, in scadenza nel 2029. Queste concessioni sono considerate fondamentali per il futuro economico e sociale della provincia di Belluno. Riapre l'hotel Auronzo. Entra nel gruppo Meliá dopo un restyling da 2 milioni. L'hotel Auronzo, un simbolo dell'ospitalità ad Auronzo di Cadore, ha riaperto dopo un restyling del valore di 2 milioni di euro. La struttura è ora affiliata al gruppo Meliá Hotels International, operando sotto il marchio dedicato agli alberghi indipendenti, con l'intento di attrarre un mercato internazionale. Lago Photo Fest, un anno di street photography sulle rive di Santa Croce. Il lago di Santa Croce ospiterà la settima edizione del Lago Photo Fest Alpago, un'importante rassegna di fotografia che si svolgerà domani, 4 luglio, alle 18, sulla spiaggia di Farra d'Alpago. Questo evento si è affermato come uno dei principali appuntamenti culturali dell'estate bellunese, trasformando le rive del lago in una galleria d'arte a cielo aperto. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ben trovati dalla redazione. Sarebbe passata dall'Italia per raggiungere la Svizzera la presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui è rimasto ferito l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. Sono gli ultimi aggiornamenti della donna di 39 anni, della quale sono state diffuse anche le generalità. Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta intanto nella notte su Kiev e tutte le principali città ucraine, nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Almeno 30 le vittime e decine feriti. Avvertito dagli 007, Zelensky è rientrato in patria dall'Irlanda. Gli USA ci facciano produrre Patriot per difenderci, ha chiesto. Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre la bara dell'Ayatollah Ali Khamenei in vista della cerimonia funebre prevista in tutto il paese. La cerimonia parte dall'Iran, poi si sposta in Iraq per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad. Un bagno notturno in piscina è finito in tragedia per un 28enne peruviano morto annegato dopo essersi tuffato nella piscina romana a Milano. Quando è avvenuto il fatto, l'impianto aveva già chiuso le porte bagnanti. Tornano a crescere nel 2026 in Italia i comuni rifiuti free. Dopo il lieve calo del 5% registrato nel 2025, risalgono a 675 su un totale di 7.894 comuni. Lo indica

Alla 33esima edizione di Comuni Ricicloni Legambiente presentato a Roma nella giornata finale dell'Ecoforum nazionale dell'economia circolare. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo una lunga attesa adesso ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex tecnico del Milan per la nuova stagione, con l'allenatore di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis con un post sul proprio account X. A Mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece si laveranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato il rimonta al Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi, che affronta Capoverde. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Comolli e Paolini, oggi è il giorno di Jannik Sinner, che proseguirà la difesa del titolo conquistato nel 2025. Il numero uno del seeding e del mondo sarà opposto allo statunitense Jenson Brooksby. Il match del terzo turno, che vedrà protagonisti l'italiano e l'americano, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle 14 italiane. Sinner e Brooksby giocheranno dopo il match femminile tra l'australiana Daria Kasatkina e la nipponica Naomi Osaka. Comincia oggi il weekend di Silverstone in Formula 1, con prima le FP1 e poi la gara sprint. Tra i piloti, il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton vorranno riprendere la rincorsa all'italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della Mercedes. Queste le due principali missioni per il fine settimana britannico sul taccuino del cavallino rampante. Saranno soltanto 12 gli italiani che disputeranno il Tour de France 2026, la corsa a tappe più prestigiosa al mondo, che scatterà domani da Barcellona. Antonio Tiberi proverà a riemergere dopo le molteplici difficoltà emerse lo scorso anno e cercherà di ottenere un buon piazzamento in classifica generale con i colori della Bahrain, la squadra in cui milita anche Damiano Caruso. Da seguire Davide Piganzoli, dopo aver fatto da gregario Jonas Vingegaard al Giro d'Italia e aver chiuso in top 10, il lombardo supporterà nuovamente il danese e proverà a togliersi delle soddisfazioni con la maglia del team Visma. Occhi puntati chiaramente anche su Filippo Ganna, che ha messo nel mirino la 16ª tappa, una cronometro alla sua portata. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
2: Lucette tutte accese, ogni LED un emittente, ne sono oltre 80, ma di tanto, di qualche decina, però noi continuiamo a dire oltre 80 perché ormai siamo legati a questo numero e non vogliamo più cambiarlo. Pigrizia. Pigrizia assoluto, se no mettiti a rifare tutte le grafiche, tutto quanto. E vabbè, i mondiali ci hanno portato il sodalizio Italia-Brasile.

che ci manda in onda anche a Rio de Janeiro, e quindi cosa dire, grazie, obrigadão, come si usa ultimamente da quelle parti. Ci spostiamo in zona 21, dove c'è la 24 di 7 giorni fa. Piper, bonus track.

appena bisogno, ma attenzione, questa Can't Wait, anche se ci sta bene con tutte quante le altre tracce, è una bonus, quindi un pezzo completamente inedito inserito in questa remastered version. New entry di settimana scorsa, zona 24, conquistati 3 gradini ed ecco qua la posizione 21 agguantata. Al 18 resiste ancora Linda Ronstadt con The Early Years, una sorta di cofanetto preziosissimo che non poteva non

Grazie Vita, grosso personaggio con questo pezzo davvero magistrale e un testo che commuove ogni volta. Più 3 sul rullino di marcia e posizione numero 6 conquistata. In attivo di un gradino Ivan Allen raggiungono il podio da 51-50 in Expanded Edition. Naturalmente di ogni traccia anche un prezioso documento live per un super doppio. La Walk Is In non poteva quindi mancare. E su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto a Te Logo da Chico Catenacci. Come!

0: dagli studi di Roma, Alice per Setevà.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche ecco sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: che chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno. Bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli, cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro, ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci, l'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 80 80 415 e la mail pocketlove@7va.it, e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo, un bacio dalla vostra Lise, e mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Buongiorno, mi meteo, è messo venerdì 3 luglio, ore 13, tempo per il pomeriggio sera, cielo poco nuvoloso su Dolomiti e qualche annuvolamento su prealpi, specie orientali, con cielo a tratti parzialmente nuvoloso, in serata nuvolosità irregolare tra prealpi e pedemontana, sereno su Dolomiti. Precipitazioni generalmente assenti, seppur non è del tutto escluso un piovasco o breve rovescio nel pomeriggio su prealpi orientali. 5-10% temperature stazionarie di poco superiore alla media del periodo, su prealpi a 1500 metri 19 gradi a 2000 metri 14, su Dolomiti a 2000 metri 15 gradi a 3000 metri 4 gradi, venti in quota deboli moderati da nord-ovest e brezze nelle valli, a 10-20 km orari a 2000 metri 15-25 a 3000. Sabato 4 luglio su Dolomiti, cielo sereno al mattino e poco nuvoloso nel pomeriggio. Su prealpi, durante la notte fino al primo mattino, qualche nube, specie a ridosso della pedemontana. Poi cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in lieve locale calo, le massime. Su prealpi a 1500 metri, minima 13, massima 19, a 2000 metri, minima 10, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 10, massima 15, a 3000 metri, minima 2, massima 4. Venti in quota moderati da nord-ovest, in intensificazioni fino a forti dalla tarda serata in alta quota, a 10-20 km orari a 2000 metri e 15-30 a 3000. Domenica 5. Cielo sereno al mattino, dal mezzogiorno irregolare aumento delle nubi cumuliformi, specie su prealpi orientali. Precipitazioni nel pomeriggio sera, specie su prealpi orientali, non è del tutto escluso un rovescio temporale. 10-30% temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento le massime. Su prealpi a 1500 metri, minima 14, massima 19. A 2000 metri, minima 10, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 10, massima 15. A 3000 metri, minima 2, massima 4. Venti in quota tesi o a tratti forti da nord-ovest. A 10-30 km orari 2000 metri e 30-50 a 3000. Brezze nelle valli. Lunedì 6 luglio, cielo poco nuvoloso per velature e qualche annuvolamento qua e là nel pomeriggio. Temperature in aumento, venti in quota moderati tesi da nord-ovest con brezze nelle valli. Martedì 7 luglio, cielo poco nuvoloso a tratti velato. Nel pomeriggio irregolare, aumento della nuvolosità cumuliforme e non del tutto escluso un rovescio temporale qua e là. Temperature in lieve aumento, venti in quota moderati da nord-ovest con brezze nelle valli. La quota dello zero termico, oggi venerdì 3600 metri, sabato 3500, domenica 3600, lunedì 3700, martedì 3800 metri. Il prossimo bollettino domani sabato 4 luglio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ha un nome l'attentatrice che ha piazzato una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco. E la 39enne Anastasia Berezovska, cittadina ucraina residente in Germania, è nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. È fuggita in Francia, poi in Italia, quindi in Svizzera. Emesso un mandato di cattura internazionale. Ermolaev è stato sottoposto nel 2023 a sanzioni da parte delle autorità ucraine per presunti legami economici con la Crimea occupata dalla Russia. Intanto una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e tutte le principali città ucraine. Almeno 30 i morti, decine i feriti. Gli Stati Uniti hanno avvertito la Polonia che la Russia potrebbe preparare nei prossimi mesi una provocazione militare con l'obiettivo di testare la risolutezza della NATO nel difendere i propri alleati. È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Pio Valda, appartenente ad una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone per una scarpa sporcata. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta della Procura Generale. Siamo al calcio. Dopo una lunga attesa, adesso è ufficiale: Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione. Il tecnico ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ed è tutto. A più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo una lunga attesa, adesso ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex tecnico del Milan per la nuova stagione, con l'allenatore di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis con un post sul proprio account X. Al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece si laveranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi, che affronta Capoverde. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Comolli e Paolini, oggi è il giorno di Jannik Sinner, che proseguirà la difesa del titolo conquistato nel 2025. Il numero uno del seeding e del mondo sarà opposto allo statunitense Jenson Brooksby. Il match del terzo turno, che vedrà protagonisti l'italiano e l'americano, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle 14 italiane. Sinner e Brooksby giocheranno dopo il match femminile tra l'australiana Daria Kasatkina e la nipponica Naomi Osaka. Comincia oggi il weekend di Silverstone in Formula 1, con prima le FP1 e poi la gara sprint. Tra i piloti, il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton vorranno riprendere la rincorsa all'italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della Mercedes. Queste le due principali missioni per il fine settimana britannico sul taccuino del cavallino rampante. Saranno soltanto 12 gli italiani che disputeranno il Tour de France 2026, la corsa a tappe più prestigiosa al mondo, che scatterà domani da Barcellona. Antonio Tiberi proverà a riemergere dopo le molteplici difficoltà emerse lo scorso anno e cercherà di ottenere un buon piazzamento in classifica generale con i colori della Bahrain, la squadra in cui milita anche Damiano Caruso. Da seguire Davide Piganzoli, dopo aver fatto da gregario Jonas Vingegaard al Giro d'Italia e aver chiuso in top 10, il lombardo supporterà nuovamente il danese e proverà a togliersi delle soddisfazioni con la maglia del team Visma. Occhi puntati chiaramente anche su Filippo Ganna, che ha messo nel mirino la 16ª tappa, una cronometro alla sua portata. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Justin presenta
1: The Billboard History.
0: The Billboard History.
2: È l'unica vera classifica storica, The Billboard History. Cari amici, ben trovati da Paolo Giusti. Si rinnova il nostro appuntamento con le principali classifiche Billboard, dove spicca il countdown numero 1, The USA Hot 100. La puntata di oggi è presa da un inizio estate dei primi anni 80. Una chart statica ma come sempre carica di grandi successi, di grandi artisti e tante emozioni. E allora diamo inizio ai nostri 60 minuti di Super Music. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, scaliamo insieme la Hot 100 Top 10 del 26 giugno 1982.
3: Welcome to the biggest countdown in the world.
4: The biggest songs in America.
5: The American Hot 100.
2: Apriamo dunque la chart odierna e al decimo posto incontriamo l'unico motivo in discesa di questa puntata. È un grande successo di Ray Parker Jr., un musicista statunitense nato a Detroit nel 1954. I'm in love with the other woman.

0: Si chiama Ray Parker Jr. ed è un chitarrista, cantante, compositore, produttore discografico, nonché attore statunitense. Si è laureato alla Lawrence Technological University del Michigan ed è conosciuto ai più per il tema del film Ghostbusters. Una carriera musicale ancora oggi attiva, iniziata nel 1977 insieme ad un gruppo chiamato Radio. Il suo brano nella Hot 100 di oggi era in discesa al numero 10, I'm in Love with the Other Woman.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: Al numero 9 della HOT 100 il 26 giugno 1982 c'era Love's Been a Little Bit Hard on Me, un grande successo di Juicy Newton, una cantante statunitense country pop rock nata a Lakehurst nel New Jersey nel 1952. Una carriera musicale iniziata nel 75 e ancora oggi attiva, durante la quale l'artista ha pubblicato 17 album.
1: American Hot 100, the Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo all'ottavo posto, dove incontriamo una canzone che in quel periodo era ballatissima nelle discoteche USA. È un grande successo di un famoso gruppo funk statunitense chiamato Dance Band. Numero 8, Oh Babe, Let It Whip.

0: Oh babe, whip it all night. Facevano parte della mitica etichetta discografica Motown. Si chiamavano Dance Band ed erano un popolare gruppo soul, funk e rhythm and blues proveniente da Cleveland. Sono stati in attività dal 76 al 2017, pubblicando 9 album. Nel giugno dell'82 arrivarono in vetta alla Disco Action e alla Black Singles americana, con questo grande successo qui al numero 8 della USA Hot 100. Oh babe, let it whip.
1: American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Stazionario al numero 7 c'era Crimson and Clover, una canzone di Joan Jett and the Black Hearts, cover di un brano di Tommy James del 1968. È un brano piuttosto popolare, infatti fu reinterpretata anche da Cher e dal grande Prince Roger Nelson.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
0: Saliamo di nuovo e siamo al numero 6, dove incontriamo Hurt So Good, un motivo di John Cougar Mellencamp, un musicista statunitense nato nell'Indiana nel 1951.

0: Si chiama John Mellencamp, detto Cougar, ed è un musicista, cantante e compositore statunitense, ancora oggi in attività. In carriera ha venduto oltre 60 milioni di album, ha vinto un Grammy e dal 2008 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Il suo singolo di successo, Hurt So Good, era stazionario al numero 6 della USA Hot 100. E adesso state ancora con me, sospendiamo momentaneamente la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, The American Hot 100.

Apriamo lo spazio delle classifiche di genere a marchio Billboard il 26 giugno 1982. Al numero 1 dell'Adult Contemporary c'era Ronnie Millsap, Any Day Now.

Al numero uno dell'Adult Contemporary Chart c'era Any Day Now, una canzone di Ronnie Milsap, un cantante e pianista statunitense pluripremiato e tra i più influenti della country music. Una straordinaria carriera in una vita piuttosto sfortunata. Infatti, nacque quasi completamente cieco a causa di una malattia congenita, fu abbandonato dalla madre da neonato e da adulto perse in pochissimo tempo la moglie e il suo unico figlio a causa della leucemia. Andiamo avanti e siamo alla Mainstream Rocker Play, la classifica dei motivi rock più trasmessi dalle emittenti radiofoniche USA. Al top di questa Billboard Charts svettavano i 38 Special e Koga P. New.

Yes, to the beginning of history. Il 26 giugno 1982, in vetta alla Mainstream Rocker Play, c'erano dunque i 38 Special e Kong Up In You, mentre al numero 1 della USA Black Singles c'era la Gap Band, Early in the Morning.

Al numero uno della USA Black Singles c'era dunque Early in the Morning, un motivo dei fratelli Wilson, in arte Gap Band, un gruppo funk rhythm and blues americano proveniente dall'Oklahoma e attivo dal 67 al 2010. Continuando la rassegna dei numeri 1 Billboard, siamo alla Top 100 del Peace and Tape, dove primeggiavano gli Asia e l'album ASIA.

Il 26 giugno 1982 in vetta la Top 200 del Peace and Tape, e tra i 200 long play più venduti nel territorio americano c'erano gli Asia con l'album omonimo, dal quale vi ho fatto ascoltare il secondo singolo estratto, Only Time Will Tell. Il primo infatti è Hit of the Moment e lo troveremo nella prossima Top 5 della Hot 100. Andiamo avanti e siamo alla Hot Country Tracks, dove svettava un'altra star di quel genere musicale, Conway Twitty. Questo è il suo successo, Slow Hand.

0: Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Il 26 giugno 1982, in vetta alla Hot Country Songs, c'era Slow Hand, un successo di Conway Twitty, nome d'arte di Errol Lloyd Jenkins, un cantante e chitarrista statunitense nato nel Mississippi nel 1933 e scomparso a soli 60 anni. A chiudere la panoramica odierna con le classifiche di genere a marchio Billboard, ci sentiamo il numero uno della Disco Action, in vetta alla quale primeggiava questo brano di Cinnamon, Oh, Thank You.
1: Hello.

0: dunque al numero 1 della USA National Disco Action, la chart che elenca i brani più ballati nelle discoteche americane il 26 giugno 1982, c'era Thanks to You di Cinnamon, un gruppo vocale R&B composto originariamente da Barbara Fowler, Marsha Carter e Melissa Bell. Rimasero in attività dall'82 al 94, pubblicando solo 6 singoli. Bene, e dopo tutto ciò, lo spazio con le classifiche di genere redatte dalla rivista statunitense Billboard per oggi finisce qui. Adesso state ancora con me, iniziamo la parte finale del nostro appuntamento di oggi, la scalata dei primi 5 posti della USA Hot 100, The Biggest Countdown in the World.
1: All the hits, the Billboard History.

0: Al numero 5 della HOT 100 c'era Always On My Mind, una splendida ballata eseguita da uno dei più importanti cantautori degli Stati Uniti, Willie Nelson. Una straordinaria carriera iniziata nel 1956 e ancora oggi attiva, che lo ha visto pubblicare 167 album. La rivista Rolling Stone lo ha giudicato uno dei migliori chitarristi di tutti i tempi. Continuando l'ascesa alla vetta del countdown più famoso del mondo, siamo al numero 4, dove incontriamo un motivo in forte salita. Si tratta di Hit of the Moment, una canzone di un supergruppo inglese chiamata ASIA, Asia.
1: The Billboard History, the American Hot 100.

0: In salita al numero 4 della Hot 100 Billboard il 26 giugno 1982 c'era Heat of the Moment, un grande successo degli Asia, un supergruppo inglese formato da ex componenti di famose band come Yes, King Crimson, UK e Emerson, Lake & Palmer. La band, fondata nell'81, è ancora oggi in attività dopo aver pubblicato 60 album. Come abbiamo sentito prima, in quel periodo il gruppo dominava la classifica Billboard dei 200 long play più venduti in America ed era già stata anche in vetta la Mainstream Rocker Play proprio con questa canzone.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al numero 3 e siamo sul podio. Qui ci sono i Toto e Roxanna.

0: Uno straordinario shuffle blues dal titolo Roxanna, eseguito da una delle band più complete di sempre, i californiani Toto, un brano incluso nel loro quarto album, dal quale fu estratto anche il loro più grande successo commerciale. Mi riferisco naturalmente alla famosissima Africa. Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo, inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo di storia musicale firmato Radio Fenomeni Hit Parade.
1: The American Hot 100.
2: All the hits. The Billboard History.
3: All the hits.
0: Siamo al numero 2 con Human League e Don't You Want Me.

0: stazionario al numero 2 della HOT 100, in attesa di diventare la nuova hit leader di questa chart, c'era Don't You Want Me, il più grande successo commerciale di Human League, un gruppo synth-pop inglese nato nel 1977 a Sheffield e ancora oggi in piena attività. La canzone, nota per essere il primo singolo di successo riprodotto interamente al sequencer, fu disco d'oro in Spagna, Italia e Stati Uniti, disco di platino in Canada e nel Regno Unito. E adesso, alla fine della nostra scalata di oggi, il countdown più famoso del mondo, da una costa all'altra degli States, il 26 giugno 1982, questo era il riconfermato number one. Al numero uno, Ebony and Ivory, Paul McCartney e Stevie Wonder.
1: The American Hot 100. Numero

0: Il 26 giugno 1982 si riconfermava al numero 1 della Hot 100 per la settima e ultima settimana Ebony and Ivory, Living in Perfect Harmony, un grande successo di Paul McCartney e Stevie Wonder. È un singolo che interpreta il concetto di armonia tra bianchi e neri, tema reale dell'integrazione razziale. Fu disco d'oro nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America. Bene, e con il riconfermato number 1 si chiude anche questa puntata con le principali classifiche Billboard e la USA Hot 100. The most popular songs on the planet. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
1: The Billboard.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Ucraina 39enne ricercata per l'attentato a Monaco è stata avvistata a Francoforte. Si chiama Anastasia Berezovska, nota per i suoi legami con la criminalità, non avrebbe agito da sola. Perquisita la sua abitazione a Berlino, feriti nell'attacco l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio 13enne. Omicidio-suicidio all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Un uomo di 80 anni si è recato nel reparto di riabilitazione dove era ricoverata l'ex moglie e l'ha coltellata. La donna è morta, l'uomo subito dopo si è ucciso gettandosi dalla finestra dell'ospedale dove l'ex consorte, malata da tempo, era ricoverata. Citazione diretta a giudizio per Maria Rosaria Boccia e per il giornalista Carlo Tarallo nel caso della diffusione della registrazione di una conversazione privata tra l'ex ministro Gennaro San Giuliano e la moglie Federica Corsini. L'accusa contestata dalla Procura di Roma è di interferenze illecite nella vita privata. In Iran prendono il via 3 giorni di lutto nazionale per ricordare l'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un attacco militare di Stati Uniti ed Israele. Tra i 15 e 20 milioni le presenze stimate a Teheran. Lunedì, giorno del corteo funebre, resterà completamente chiuso lo spazio aereo. Formula 1 a Hamilton su Ferrari ha chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del Gran Premio della Gran Bretagna, mentre l'altra rosa di Leclerc ha ottenuto il terzo crono. Secondo Antonelli, quarto Russell, alle 17:30 la qualifica sprint. Ed è tutto, a più tardi.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Allarme all'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. A darne notizia il Messaggero. Le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte del nosocomio. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Non ce l'ha fatta il bimbo di 6 mesi rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel nodo autostradale di Bologna nella giornata di sabato 27 giugno. Nella sinistro era morta la madre 24enne del piccolo, originaria dell'Egitto e residente a Reggio Emilia. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela continua purtroppo a restituirci il suo bilancio più doloroso. Migliaia di vite spezzate, tra cui sono state riconosciute anche 16 vittime di origine italiana. A scriverlo su X è la premier Meloni, che garantisce l'Italia continuerà a fare la propria parte. A Napoli il palco allestito all'interno dell'ex base NATO di Bagnoli è crollato improvvisamente a causa di pioggia e vento. Il cedimento è avvenuto durante i preparativi per i prossimi eventi in programma. Non si registrano feriti, ma ci sono gravi danni. E dal caldo estremo si è effettivamente passati a temporali, grandinate e raffiche di vento, con il maltempo che dal settentrione si sta spostando al centro-sud. Oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per avverse condizioni meteo in 7 regioni: Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori al nord. Sabato il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con solo qualche annuvolamento nel pomeriggio in prossimità dell'arco alpino. Soleggiato anche al centro, un po' di variabilità invece l'avremo al sud, su Sicilia nord orientale, bassa Calabria, con qualche piovasco nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, sul versante ionico della Sicilia. In Sardegna ben soleggiato, temperature in generale lieve aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, chi parla?
4: Sì, pronto, scusi, il market. Gentilmente signora, avevate fatto voi l'ordine dei pannoloni per vitello?
3: No, niente.
4: Chi ha ordinati?
3: Ah, non lo so, io ho sbagliato il numero, perché noi proprio di pannoloni non...
4: No, quelli per i vitelli da latte, da uso animale.
3: Non so, questa è una casa privata, non so perché abbia questo numero.
4: Ma avete vitelli in casa, scusi?
3: Adesso, tu dici che mi sta prendendo in giro, vero?
4: No, cioè non sono i suoi comunque.
3: No.
4: Ok, va bene, grazie, la saluto.
3: Grazie.

E quindi anche questi ci restano sulla coppa, pannoloni per vitelli da latte in offerta all'interno di Supermarket Show. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un calorosissimo saluto da Daniele Dalmuto per incominciare questa ultima puntata della settimana all'insegna dell'ilarità, della spensieratezza e di chi più ne ha più ne mezza. Mi

0: cercherai.
1: E chiudiamo la settimana quest'oggi con l'ultima puntata dell'almanacco San Bastiano delle chiavi perdute. Era il sacrestano più sbadato del nord Italia, perdeva le chiavi della chiesa almeno 3 volte a settimana, finché un giorno, disperato, le gettò in un pozzo pregando: se è tua volontà, riportamele tu. La mattina dopo trovò il mazzo appeso al cancello, infilato in una ragnatela. Il vescovo lo dichiarò protettore degli smemorati cronici e da allora chi perde qualcosa lo invoca con una breve preghiera popolare: San Bastiano, chiavi e cervello, riportami almeno quello. È patrono degli sbadati, dei portinai e di chi apre la porta di casa solo dopo averla chiusa 3 volte.

0: non ti ho vista.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì?
2: Pronto, scusi, disturbo. No, gentilmente, in merito a questo, quel discorso che abbiamo fatto poco fa, in merito alle chiavi perdute.
1: Guarda che ho sbagliato il numero, io non ho ricevuto nessuna cosa per le chiavi perdute.
2: No, di San Bastiano, attenzione, San Bastiano.
1: No, guarda, c'è proprio un errore, non so di che cosa sta parlando.
2: Che le aveva buttate nel pozzo e poi le ha ritrovate a distanza di giorni attaccate.
1: No, guardi, la saluto, arrivederci.

0: fa il test del DNA per gioco, poi l'incredibile scoperta, arrestata la nonna, un cold case rimasto nel mistero per più di 27 anni, risolto per caso con un test del DNA. Una ragazza di 23 anni, Jen Rose Gervatowski, originaria del Michigan negli Stati Uniti, ha raccontato su TikTok l'incredibile storia in cui è stata protagonista. Grazie al suo test genetico effettuato per gioco, le autorità sono riuscite a risolvere un delitto avvenuto prima che la ragazza venisse al mondo. Il gesto della giovane ha avuto un risvolto incredibile, incastrando la nonna materna, adesso finita in manette.
1: Pronto, chi parla?
0: Sì, scusi, no, per questa notizia, alla fine era stata la nonna poi.
1: Cosa?
0: No, dicevo, era stata la nonna in base al test del DNA.
1: Ho capito, io la saluto.
0: No, ha sentito la notizia?
1: Che notizia?

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, chiedo scusa. Allora, oggi abbiamo Heartache Tonight, sempre estratto dal disco degli Eagles.
0: Non mi interessa, buonasera.
1: Heartache Tonight, brano energico, quasi da rock and roll party, ma con tema serio, la fine di una relazione, la disperazione che precede la notte. Il testo è stato scritto da Hanley, Frey, Bob Seger e J. Day Souther. Piccolo aneddoto, fu il singolo numero uno dell'album negli Stati Uniti.

0: Sì, pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, salve, scusi. No, volevo chiedere, questo brano qui, quindi, è stato singolo numero uno negli Stati Uniti. Questa canzone, Heartache Tonight, singolo numero uno dell'album negli Stati Uniti.
1: Non ho capito niente e adesso metto giù il telefono, non lo vedo più.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, scusi il disturbo, gentilmente, supermarket meteo. Chiamavamo in merito alla situazione meteorologica odierna sulla zona di Livorno.
1: Sì.
2: Ecco, siccome abbiamo un problema satellitare che non riusciamo a coprire la zona, se ci potesse dire indicativamente com'è stata la giornata di oggi.
1: Bella, ventosa, ma buona.
2: Ventosa con temperature che si stanno abbassando o siamo ancora, diciamo, su una media un po' troppo?
1: Non lo so, ora.
2: Non è stato caldo, insomma, ecco, comunque l'importante è quello.
1: No, non caldo.
2: Quindi ventosa e soleggiata, giusto?
1: Sì.
2: Esatto, prima di salutarla ci può dire eventualmente anche i mari, se li vede lei, se erano mossi o agitati?
1: No, guardi, arrivederci.

0: Amici di Supermarket Show, oggi venerdì chiudiamo la settimana come di consuetudine con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi, e se ricordate tanto tempo fa è stato nostro ospite con il singolo Mi Confondi, quest'oggi abbiamo una vita sola, errori, esperienze, gioie e dolori. Torna al supermarket Nearco. Bentornato Nearco.
1: Ciao.
0: Allora, parliamo appunto di questa canzone in cui tu nel tuo brano appunto parli di un saliscendi di emozioni, di conti che prima o poi vanno pagati in prima persona. Qual è stato l'errore o lo sbaglio che ti ha costato di più, ma che oggi rifaresti senza pensarci due volte?
1: Devo dire appunto che abbiamo una vita sola, già il titolo un pochettino ci fa capire come bene o male dobbiamo stare molto da un lato attenti alle nostre scelte, alle cose che dobbiamo fare, perché poi non si torna mai indietro, mentre dall'altra parte è anche vero che ogni tanto bisogna buttarsi e pensare anche di fare qualche errore. Riguardo alla tua domanda, è proprio il cercare di vivere, provare a vivere come artista, come cantante o anche come DJ, che insomma è un po' il mio mondo, potrebbe anche essere stato un errore, visto che ho una laurea in scienze agraria, però alla fine credo che insomma non tornerei indietro. Questa cosa la voglio proprio ancora confermare, e sono ancora qui insomma che vado avanti, posso entrare in strada.
0: Ascolta Nearco, la tua ricetta contro i rimpianti è vivere seguendo pancia, testa e sensibilità. Quando queste tre cose si mettono a litigare tra loro, l'artista a chi dà retta per fare la mossa giusta?
1: L'artista purtroppo per lui deve dar retta alla pancia, perché se ragiona troppo, effettivamente ci sono tanti buoni motivi per prendere altre strade, ecco, e quindi l'artista deve continuare a lavorare di cuore, di pancia e di istinto, ecco. Poi chiaramente nell'ambito poi dell'amministrare la propria vita, nelle cose che riguardano non più il lavoro ma i propri stessi, devi cercare invece di mantenere, ecco, le montagne russe che abbiamo noi sempre, abbastanza equilibrate.
0: Esatto. Poi tra l'altro la montagna russa è proprio è centrato, la vita è una montagna russa, a volte sei su, a volte scendi in velocità, però comunque è il suo bello. Nearco, per questa estate 2026, ormai siamo nel mese di luglio, siamo nel pieno, la tua estate artistica, ci sono serate, concerti in giro, cosa hai organizzato?
1: Ce ne sono tanti, basta andare un po' sui miei social, magari anticipo già la domanda che mi farai più tardi per quello che riguarda appunto Instagram e Facebook, e Nearco Official è Instagram, e invece Nearco Cristiani è il mio profilo Facebook. Troverete praticamente ogni sera un appuntamento, e concentrato soprattutto nella mia zona, l'Emilia Romagna, tra la Riviera e anche insomma le sagre, le feste paesane, i locali, le scene spettacolo e insomma i DJ show come li chiamo io. Quindi se venite a trovarmi nei miei social troverete praticamente ogni sera un appuntamento diverso.
0: E lui è Nearco al Supermarket Show, ti ringrazio molto di essere tornato a farci compagnia con la tua musica, e ora ci ascoltiamo Abbiamo una vita sola. Grazie per essere stato al Supermarket.
1: Grazie a voi, a presto, ciao.

0: pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la rosticceria Suina di Quarrata. Il timballo a che ora passate stasera? Per 7:30?
0: No, guarda, ho sbagliato perché qui siamo una famiglia che...
1: Di che?
0: Una famiglia.
1: No, ho capito, però c'è il timballo di Lampredotto che avevate ordinato.
0: No, no, qui non ho ordinato niente io.
1: E chi l'ha ordinato, scusi? Il timballo da 15 kg quasi di Lampredotto.
0: Che cosa?
1: Timballo di Lampredotto, di trippa.
0: Ah, no, no, no, no, io sono sola, guardi.
1: È tutto suo? Cioè, l'ha ordinato per lei?
0: No, no, io non ho ordinato niente.
1: Ma scusi, chi l'ha ordinato allora? Che ci facciamo noi 15 kg di timballo?
0: Ma scusi, lei.
1: Non ho capito,
0: chi
1: scusi.
0: Vuole?
1: Sì.
0: Chi vuole lei?
1: Noi siamo la rosticceria Suina di Quarrata.
0: Sì.
1: Avevate ordinato il timballo.
0: Capito, ma lei chi vuole? Ha noi, sbagliato.
1: Qui era stato ordinato a nome di Mariani, con questo numero.
0: Mariani è morto, non c'è più.
1: No, ho capito, ma sarà stato qualcun altro a nome suo, scusi.
0: 14 anni.
1: Vabbè, mica è venuto 14 anni fa a ordinarlo, scusi, mi perdoni, ma chi l'ha ordinato sto timballo?
0: Ah, io non lo so chi vuole lei.
1: L'ha ordinato lei? Chi è? Qualche suo nipote, qualcuno?
0: No, no, io no.
1: E che ci facciamo noi adesso?
0: Ah, io non lo so perché non ho ordinato niente.
1: Perché il timballo di coso, poi di Lampredotto, è una cosa che non è che si mangia abitualmente.
0: Sì, sì, lo so.
1: Non è che dice faccio una fetta di trippa, dove lo mettiamo?
0: Ha ragione, però io non ho ordinato niente.
1: Ho capito, si saranno sbagliati, dice?
0: Ha sbagliato.
1: Perché lei non la mangia la trippa, non le piace?
0: Ne voglia.
1: Ah, le piace?
0: Come no? Sì.
1: E che allora come mai non qui, cioè le piace ma non
0: come
1: la...
0: Come mai? Questa è una casa privata, scusi.
1: Sì, sì.
0: E che vuole da me?
1: No, non ha capito, ho detto lei le piace la trippa ma non ha ordinato il timballo, quello che volevo dire.
0: No, niente, non ho ordinato niente.
1: Ma di solito la trippa, scusi se mi permetto, come la fa, in umido o col ho fatto tipo a tortino?
0: Non la so mai.
1: La compra già fatta?
0: La prendo fatta.
1: Buona la trippa, in umido con sopra il pecorino?
0: Sì.
1: Grattugiato. Va bene, allora la saluto, scusi.
0: Di niente, arrivederci.

Cari amici, si conclude la nostra settimana di oggi con il vostro supermarket di fiducia, Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Vi ricordo, tune in Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i podcast delle nostre interviste. Cercate le interviste di Supermarket per seguire gli artisti che vengono all'interno del nostro market a presentare la loro musica. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Radio Meano, la compagna fedele delle tue giornate spensierate.

Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Clamoroso furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana. Le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte del nosocomio. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, mentre i PM di Roma hanno aperto un'inchiesta. Fermato a Catania un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna, ad allertare le forze dell'ordine, le amiche che erano in videochiamata. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Un'indagine dell'Europol ha individuato una vasta rete di uomini che attraverso piattaforme online pianificava e discuteva stupri delle proprie mogli dopo averle drogate. L'operazione, coordinata da Germania e Regno Unito, ha coinvolto anche Brasile, Canada, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla morte. La Commissione europea presenterà presto un documento di opzioni riguardo le possibili limitazioni del commercio con i coloni israeliani. Calciomercato: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato il Napoli. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Ed è tutto, a più tardi.

della nostra playlist a 25 zone, la più amata dagli intenditori della dance, dai frequentatori delle piste. In questo periodo naturalmente sono tantissime quelle all'aperto. Stiamo parlando di DJ K7, targato ovviamente 7va, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm per l'appunto. Appunto per l'appunto, non tanto così, però basta chiacchiere perché dobbiamo subito andare ad ascoltare la new entry zona 24, e allora John Summit.

Ci spostiamo subito in posizione numero 15, perché questa è la DJ K7, 25 tracce da ascoltare dal lunedì al venerdì, aggiornamenti da 8 tracce, prepariamo in effetti che cosa? L'appuntamento di weekend, perché non ci fermiamo mai. Ah,

tempi. Der Kommissar sicuramente, La La Land in Genesi, Muidusa, Essentia Remix, Green Velvet, che conquistano altri due livelli ed è la 14ª, dove erano, raggiungono la 12. Ed eccoci adesso invece in posizione numero 9, perché questa è la sintesi, no?

che quanta originalità hanno davvero fatto centro Tame Impala e Jenny. E allora Jenny ha curato anche il remix, questo è il risultato, un pezzo che ha fatto decisamente ancora più furore a suo tempo.

appunto periodicamente, come dicevamo prima, viene sempre rispolverato, e quest'anno ha una versione che suona così come l'abbiamo ascoltata. Lady Gaga con 2C per chiudere, Bandiera Scacchi sulle note di Runaway.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: dagli studi di Roma, Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando più credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni, perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche, ecco, sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento, che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini, perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2, e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: che chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io too sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Questo è uno dei più grandi errori che si fanno. Bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli, cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro, ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci, l'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora, vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 80 80 415 e la mail pocketlove@7va.it e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Lise. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/LTRadio. All go day. All go day. From 7va.fm/LTRadio.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo d'indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore

0: Altavilla Milicia Palermo, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca e ai figli di 16 e 5 anni. Le vittime, l'11 febbraio 2024, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia della coppia, Miriam, allora 17enne, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel corso dell'assemblea di Confindustria Genova, torna sulla fuga dei cervelli. Abbiamo perso 100.000 laureati dall'Italia tra il 2020 e il 2024. 100.000 laureati che sono andati a lavorare all'estero e non sono più tornati. La visita del Papa di domani a Lampedusa è un messaggio chiaro, una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio. Un messaggio anche contro la remigrazione, lo dice Monsignor Damiano, arcivescovo di Agrigento, alla vigilia della visita di Leone XIV. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner agli ottavi di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha infatti superato lo statunitense Jenson Brooksby con i parziali di 6-4, 6-3, 6-4. Prossimo avversario, il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. A Wimbledon, Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero uno del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi, domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Numero 153 del mondo. Tra i due non ci sono precedenti. Sara Errani e Jasmine Paolini si sono invece cancellate dal torneo a poche ore dall'esordio contro Kozireva e Šajmonović. Una scelta preventiva, visto che Paolini, ancora impegnata in singolare, non ha recuperato totalmente dal problema al piede. Una decisione difficile, ma in questo momento è la migliore per il mio corpo, ha scritto la toscana su Instagram. Formula 1. Hamilton conquista la pole nella qualifica sprint in Gran Bretagna davanti ad Antonelli e Verstappen. Leclerc partirà dalla quarta posizione. Domani, sabato 4 luglio, alle 13 scatta la sprint, mentre alle 17 si svolgeranno le qualifiche per definire la griglia di partenza del Gran Premio. Il calcio. Al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Olanda. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capo Verde. Alle 20 in campo Australia e Egitto, chiude la nottata Colombia-Ghana alle 3:30. E dopo la cocente eliminazione, ufficiale l'addio di Nagelsmann alla Germania, la Federcalcio tedesca avvierà i contatti con Klopp, che ha aperto alla disponibilità di diventare nuovo CT. Calciomercato. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato proprio il Napoli. Il futuro di Leao si definirà invece dopo il Mondiale. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Giornata decisiva infine per il trasferimento di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Ridotta la distanza con il Cagliari e si conta di arrivare alla chiusura già nelle prossime ore. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Al nord, sabato il tempo sarà in prevalenza soleggiato con solo qualche annuvolamento nel pomeriggio in prossimità dell'arco alpino. Soleggiato anche al centro, un po' di variabilità invece l'avremo al sud, su Sicilia nord-orientale e bassa Calabria, con qualche piovasco nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, sul versante ionico della Sicilia. In Sardegna ben soleggiato, temperature in generale lieve aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play. 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.
1: Io posso scordarti, seguendo la rotta di un passero muto. Io posso allearmi a gente diversa.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti la cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, da cui sono state sottratte 80 fiale di fentanyl. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. Con la quantità rubata si potrebbero produrre fino a 20.000 dosi. Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto, rivolgendosi agli Stati Uniti, «Gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. È stato l'amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso». Alle celebrazioni a Villa Taverna, invece, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno ribadito la solidità dei rapporti tra Stati Uniti e Italia. Un tentativo di ricucire dopo l'acceso scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni, la cui assenza non è passata inosservata. E qui con lo spirito si è affrettato a rassicurare il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner agli ottavi di Wimbledon dopo aver superato lo statunitense Brooksby. Prossimo avversario il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar. Per la Formula 1 Lewis Hamilton firma la pole sprint di Silverstone davanti a Kimi Antonelli e Max Verstappen. Quarta l'altra rossa di Leclerc. Domani alle 13 scatta la sprint, mentre alle 17 le qualifiche per definire la griglia di partenza del Gran Premio. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Export. Belluno tiene nonostante il calo dell'occhialeria. Crescono alimentare ed elettronica. L'export della provincia di Belluno ha mostrato una certa resilienza nonostante le difficoltà del settore dell'occhialeria, chiudendo il primo trimestre del 2026 sostanzialmente in linea con l'anno precedente. Secondo i dati Istat elaborati dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno, le esportazioni sono diminuite dello 0,8%, mentre la provincia di Treviso ha registrato una flessione più significativa del 2,2%. ULS 1. Il nuovo DG di Falco tra territorio, risorse e comunità. Achille Di Falco è il nuovo direttore generale dell'ULS 1 Dolomiti. Con 53 anni, Di Falco possiede una laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche e una in scienze economiche. Prima di assumere questo incarico, ha ricoperto il ruolo di direttore dei servizi sociali dell'ULS 8 Berica fino al 30 giugno scorso. Idroelettrico, l'appello. Le concessioni siano un'opportunità per il territorio. Le concessioni per lo sfruttamento delle acque a fini idroelettrici, in scadenza nel 2029, sono considerate fondamentali per il futuro economico e sociale del bellunese. Questo è il messaggio espresso da Tommaso Petazzi, Filiberto Dalmolin e Diego Cason, che hanno richiesto un confronto pubblico sul tema. Riapre l'hotel Auronzo. Entra nel gruppo Meliá dopo un restyling da 2 milioni. L'hotel Auronzo, simbolo dell'ospitalità ad Auronzo di Cadore, ha riaperto dopo un restyling di 2 milioni di euro, ora operante con il nome di Hotel Auronzo Dolomites, affiliated by Meliá. La struttura è entrata a far parte del network di Meliá Hotels International, ampliando la sua visibilità sul mercato internazionale. Lago Photofest, un anno di street photography sulle rive di Santa Croce. La settima edizione del Lago Photofest al Pago si inaugurerà domani, sabato 4 luglio, alle 18, sulla spiaggia di Farra d'Alpago. Questa rassegna di fotografia dedicata alla street photography è diventata uno degli eventi culturali più significativi dell'estate bellunese, trasformando le rive del Lago di Santa Croce in una galleria d'arte a cielo aperto. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: la domenica.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
2: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica.

ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché si non

0: con la luce in viso e le parole, storia di un folle attore.
1: O mare, io da Pedro cielo, e non specchio valore.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Basta il tempo di un fiore.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Bene, dai, siamo partiti tranquilli come sempre. Allora salutiamo subito Fabio, Dunia, Maria Grazia che ha compiuto anche gli anni. Auguri, auguri, auguri. I suoni sono duri, la musica è potente, ti entra nella mente. Effetto effervescente, rullo di tamburi, i suoni sono duri. Come per magia, ecco Mauro Picotto, sviluppo di energie di un suono ben prodotto. Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dream, la Extended Mix Version. Per iniziare questo viaggio sonoro al meglio, oggi tanti indovinelli sonori e non solo, quindi attivatevi.

Bene, bene, sono saliti a bordo anche gli amici Fabio di Monastier, che tra l'altro anche lui di recente ha compiuto gli anni, quindi tanti auguri di buon compleanno al nostro Fabione nazionale e non solo. Un saluto anche alla sua family, Lisa, Emanuela, Luca e Tigre. E un saluto anche ad Anna Maria, anche lei sempre presente con il suo amico a quattro zampe Spike. Quindi salutiamo anche gli amici di Conscio Dosson di Casier Treviso, la marca trevigiana sempre presente come la Dunia, che dice io sono presente come sempre. Saluto tutti gli amici e le amiche in ascolto, specialmente le mie amiche vicentine, con Agnese, Anna di Breganze, Brunella con Valerio, quindi andiamo nella provincia di Venezia, e Valentina con nonno Piero, amici jesolani ormai. Renata di Montebelluna, no, è Roberto, Berta di Montebelluna, che è il nostro ascolto, è già attivissima anche lei, quindi la salutiamo, così come la Gabri dell'Olmo di Martellago, Miss Stricchete e Strocchete, che è già all'attivo con le sue telefonate. Arrivo, arrivo Gabri! Vai, andiamo con un indovinello sonoro, vediamo chi indovina, dalla musica classica, vediamo chi indovina l'autore di questo brano. Forza, scatenatevi!

Bene, bene, allora la Gabri dell'Olmo di Martellago vi saluta tutte, in particolare Enzo, Ilario, tutte le vicentine, le veneziane, le trevigiane, le padovane. La Gabri non si dimentica mai di nessuno, saluta tutti i bambini del mondo. E salutiamo allora Roberta che dice: ricambio con piacere gli affettuosi auguri della dolcissima Dunia. Saluto caramente la vulcanica Gabri, la nostra amatissima Lady Stricket e Strocket. Esatto, Roberta da Montebelluna. Salutiamo anche il mitico Roberto con la sua Ritmo dal 1982 per gli amanti delle auto d'epoca. Lui la tiene come un gioiellino. Quindi grande Roberto, grazie per quello che fai, sei una persona speciale. Attenzione al prossimo indovinello sonoro, Graziano da Marcon, siete scatenati oggi.

0: Ciao, sono Fabio di Monastier e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Ave, ego sum Fabio ex Monastier et ego quoque musicam Lorenzo Speed audio.
2: Un saluto qui da Pordenone, al grande Lorenzo. Ciao Lorenzo, qua dal Marco. Ciao caro, complimenti per la trasmissione.
3: Attenzione, è con Lorenzo Speed, si balla, si sogna, si salta.

0: Lorenzo Speed!
1: Wow, che ritmo da mille una notte! Bravo Lorenzo Speed! Anche oggi ci gustiamo i fantastici viaggi musicali e sonori di Lorenzo Speed. E là, Lorenzo Speed, un saluto dalla Sardegna e grazie per i tuoi fantastici viaggi sonori.
2: Attenzione, un saluto a Lorenzo Speed.
3: Hello, je suis Fabio de Monastier et j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.
4: Ciao Lorenzo Speed, saluto a tutti gli ascoltatori, ti ringrazio di cuore, è stato un bellissimo viaggio sonoro.
5: Mitico Lorenzo, sei un grande, te lo dice DJ Felix da Pordenone.
6: Bene, bene, saliti a bordo anche Andrea di Udine, quindi abbiamo anche gli amici del Friuli Venezia Giulia, oltre alla onnipresente Sardegna con Francesco e tutta la sua famiglia, gli amici di Villa Urbana, provincia di Oristano, quindi vogliamo salutare anche gli amici della zona? Andiamo a salutarli, allora scopriamo anche le zone della Sardegna, visto che abbiamo tanti ascolti anche lì, è sempre cosa buona e giusta.

0: Eccola qua, Villa Urbana, Biddobrana in sardo, spero di aver letto bene, poi mi correggerà il Franci. È un comune italiano di quasi 1500 abitanti della provincia di Oristano in Sardegna, situata al confine tra le subregioni storiche del Campidano di Oristano e della Marmilla. Spero di aver letto bene perché qua sono tutti nomi che non conosco. I comuni confinati sono Allai, Mogorella, Oristano, Palmas, come Giorgia Palmas praticamente, Palmas Arborea in realtà, Ruinas, Siamanna, Usellus e Villa Verde. Spero di aver letto bene. Gli abitanti sono i villaurbanesi o anche biddobranesus. E questo invece lo riconoscete questo disco? Dai, scriveteci il titolo e l'autore di questo brano. Salutiamo anche Tania e Simone, anche loro sempre presenti da quel di Santa Maria di Sala, provincia di Venezia, perché la musica non divide, la musica unisce. Per i vostri messaggini impazzite insieme a noi, WhatsApp e Telegram, SMS anche al 349 7267 647.
1: Fantastica questa allegria! Godiamoci la musica! Grazie per aver viaggiato con la Lorenzo e Speed Airlines!
2: Ehi là Lorenzo, arrivano anche gli immancabili saluti dalla Sardegna! Pronti all'atterraggio?
3: Ehi grande Lorenzo, sei super, vai!
4: I nomadi li ho visti tre volte quando c'era il grande Augusto.
0: Grande Augusto D'Aoglio, indimenticabile. È arrivato anche il DDV Davide di Villa Verla, anche lui quasi sempre presente, quindi lo ringraziamo di cuore per la sua presenza costante. Alberto di Treviso, anche lui non può mai mancare. Un saluto a tutte le donne che sono anime stupende. Lorenzo, vai di violino. Ciao bello, Alberto di Treviso. Ciao, ciao Albert. Un saluto a te, Bruno e Lucia, a tutti gli amici della marca trevigiana, sempre così affettuosi, partecipi, interattivi. Allora, interagite insieme a noi, WhatsApp, Telegram ed anche SMS, come preferite, come gradite, 349 7267 647. Non l'ho ancora detto, comunque vi aspetto anche sul mio canale YouTube, l'indirizzo youtube.com/LorenzoSpeed. Siamo sempre di più anche lì e quindi, come dico sempre, più siamo più ci divertiamo. Salutiamo anche la Elena, la fatina di Piove di Sacco, zona saccisica, anche lei sempre presente, che ci manda sempre i suoi messaggi vocali. E quindi vi aspetto anche sul mio sito lorenzospeed.it. Adesso bando alle ciance, andiamo a scegliere il prossimo disco. Sarà col violino oppure no? Lo scopriremo solo ascoltando, perché la musica ci insegna la cosa più importante: saper ascoltare. E allora ascoltiamo, tendiamo le orecchie al vento e voliamo con la musica.

0: fresche colline di Colsamartino per un nuovo viaggio sonoro del travolgente Lorenzo Speed. Ciao, ciao, ciao a tutti!
1: Siamo pronti per salire sul veliero del nuovo viaggio sonoro. Con il grande capitano Lorenzo Speed si va lontano a scoprire nuovi orizzonti sonori. Buona navigazione a tutti da Maura, dalla Toscana.

Eccolo il violino, è arrivato il violino per l'Albertino. Salutiamo anche Adriano Schiavon, paese natio della mia mammina Schiavon. Andiamo ad esplorare anche Schiavon allora.

Saluto anche mio babbo Francesco, siamo la musica grazie ai miei genitori e quindi li ringrazio entrambi, Francesco, Mario e Marilena. Allora, Schiavone è un comune italiano di quasi 2700 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Vi ricordo anche che gli abitanti si chiamano schiavonensi o anche sclavonensi. Beh, più facile schiavonensi, direi. I comuni confinanti sono Breganze, Colceresa, Marostica, Nove, Pozzoleone e Sandrigo. L'origine del toponimo Schiavon è incerta, sembra che derivi da Sclavonum, accrescitivo di Slavus o Sclavus. Non è però chiaro a quale gruppo etnico il toponimo si riferisca, perché compare già nel XII secolo, quindi non può riguardare un afflusso di persone di etnia slava favorita dalla Repubblica di Venezia nel XV secolo per ripopolare le campagne della terraferma. Ok? Quindi salutiamo gli amici di Schiavon, provincia di Vicenza, così come Adriano, Marina e tutti gli amici della musica. Andiamo! Arriva anche una dedica per il Fabione dei Monastier, che lo dedica a tutti voi, se lo merita, perché il Fabione è in progressione. Dolce, un po' caffone. No, scherzo, era per far la rima. Torniamo al discorso di prima.

Eccolo qua, questa è una dedica allora da parte del Fabio di Monastier, che è in onore di Iano e Dotto Mix, che noi conosciamo bene, abbiamo anche le foto insieme, e della nostra gioventù spensierata, è dedicato a tutti i passeggeri del viaggio sonico di Lorenzo Spede. Quindi il Fabione di Monastier, udite udite, vi fa una dedica a tutti voi. Quindi collegatevi, sintonizzatevi e viaggiate con noi. Buon viaggio!

0: pressione, quindi riflettiamo. Va bene, ancora Roberto e Roberta attivissimi, grazie. Abbiamo tanti messaggi da farvi ascoltare. Elenina e la Fatina, sentiamola.
1: Tutti pronti per il nuovo viaggio in compagnia del mitico Lorenzo Speed, eccezionale, che ci tiene compagnia e che ci fa divertire. Vamonos!
0: Grazie, allora anche la Elenina sempre presente.
2: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Speed.
0: Anche Antonio di Genova, quindi salutiamo gli amici della Liguria. Adesso vi state scatenando con i messaggini, quindi salutiamo anche gli amici della Liguria. A proposito di Liguria, Toscana, tutte quelle zone lì, saluto anche gli amici di Ceparana, in particolare il nostro amico Riccardo Benedetti DJ. Lo ringrazio di cuore perché suona spesso e volentieri anche le mie tracce, Viaggio, Sublime, Armonia, e quindi lo ringrazio veramente di cuore. Allora, bando alle ciance, spazio alla musica, scriveteci i vostri messaggini, siamo qui per voi. Se volete salutare qualcuno, se volete ricordare qualche persona a voi cara che è in cielo, lo facciamo volentieri. Io ricordo sempre i miei nonni Antonio, Antonia, Giovanni e Lucia, e quindi avanti così. Tra l'altro anche mio nonno Giovanni era nato proprio in quel di Schiavon.

Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spinti. Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spinti.

Di Piave, provincia di Treviso. Salutiamo allora anche gli amici, perché no, di Moriago della Battaglia. Se non siete mai stati, vi consiglio di visitare l'Isola dei Morti. Il nome non è dei più belli, sapete che a noi piacciono le cose positive e costruttive, però lì riposano, speriamo in pace, tanti giovani che hanno perso la vita per una guerra inutile, a volte anche fratricida. Quindi no alle guerre, sì alla pace e sì anche alla memoria, affinché non ci siano più questi conflitti che non portano a nulla. Quindi evviva la pace, evviva la musica, l'arte, la cultura, la fratellanza, l'unione.

Eccolo qua, è arrivata, non eccolo qua, eccola qua, è arrivata Armonia, con simpatia, cortesia. Quindi dai, armonia per tutti voi, perché dalla pace e dall'armonia possono nascere tante belle cose. E allora armonizziamoci insieme a Tempo di Musica.

0: Esatto, bravo Fabione che dice bravo, bel pensiero, applausi per tutti i giovani che hanno donato la loro vita per il nostro futuro. E qua anche un po' di commozione c'è, perché ci sono ragazzi che non erano neanche maggiorenni, mi vengono in mente i ragazzi del 99 che hanno perso la vita. Ecco, è meglio stare in silenzio e riflettere. Riflettiamo con la musica, perché la musica è un toccasana.
1: Perché sono al fresco in montagna, ma vi ascolto con il pensiero. Grazie Lorenzo Spinto.

Vai, vai con i vostri messaggini, scatenatevi. Allora vi ricordo il numero per chi non lo sapesse già, non lo avesse memorizzato, memorizzatelo per i nostri viaggi sonori. Il numero da contattare è sempre lo stesso, me lo ricordo a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici, è il 349-7267-647. Lo ripetiamo anche più lentamente, è il 349-7267-647. Questo era Armonia con l'H finale di Lorenzo Spida. Lo trovate sui principali portali musicali, tra i quali SoundCloud, Spotify, Deezer, Tidal, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso ne arriva un altro. Vediamo chi indovina titolo d'autore senza usare Shazam. Buon ascolto a tutti. Si va con la musica, perché la musica non si ferma mai.

Wow, che bel messaggio Arianna, grazie Arianna di Chioggia che dice: ciao carissimo Lorenzo Speed, grande disco questo, buonissima trasmissione, ti voglio bene Arianna da Chioggia. Grazie, anch'io voglio bene a tutti voi, a tutti i miei ascoltatori, le mie ascoltatrici, perché mi donate sempre tanta gioia, allegria, siete sempre con me, mi fate compagnia nei nostri viaggi sonori, e quindi grazie, gratitudine eterna a voi, spero di tenervi compagnia con le mie sonorità, con i miei viaggi sonori, di portare un po' di allegria, spensieratezza. Un abbraccio alle persone ammalate, alle persone che si sentono in solitudine. Noi vi siamo vicini, sempre e comunque, perché siamo qui per portarvi un po' di allegria, gioia, spensieratezza e, perché no, anche compagnia. Evviva la musica, evviva la vita. Festeggiamo, celebriamo ogni giorno. È uno spettacolo divino.

spettacolo questo disco, cosa dite? Spettacolo. Lorenzo, amico mio, lo sento il tuo sound, un abbraccione, grazie per ricordare sempre le persone che non stanno bene, sei una persona di gran cuore, Luisa. Grazie Luisa, mi fai emozionare. Emozioniamoci allora, tempo di musica, insieme, together. Zusammen, juntos, united. Senti che sound, il suono che arriva dentro al cuore, ti tocca l'anima.

Bella, bella questa Simon. È arrivato anche il nostro amico Simon di Val Prato Quinto Vicentino, che dice: ciao Big Lorenzo Speed, grazie per il Big. Sono in realtà piccolo ed umile, e comunque grazie per la fiducia, Simon. Sto ascoltando ed apprezzando le sonorità sentite fino ad ora. Vai così e sai come si dice: non cambiare il cavallo che vince, ma pompa! Va bene, grazie Simon. Grazie per il cavallo che vince, grazie per le sonorità che hai apprezzato. E allora procediamo spediti verso nuovi orizzonti spazio-temporali. Anche Anna Maria Scatenata dice: dedico con cuore queste sonorità a tutti i fedeli radioascoltatori, compreso Valentino, Rosy e la dolce Maya. E li saluto anch'io, gli amici di Long Bridge o anche Ponte Longo. Valentino, Rosy e Maya, ovviamente Spike ed Anna Maria, sempre uniti nel segno della musica e dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/LorenzoSpeed. Per chiudere in bellezza questo viaggio sonoro, una dedica alla nostra amica Roberta di Montebelluna. So che lei gradisce molto.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play. 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

0: Tom Wex in the mix.
1: Bonsai Basic Beats.
2: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.